0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10, a Villa Litta di Lainate, torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo. Risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 2:05.
6: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Sono le 3:02.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani?

0: specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 4 e 4 minuti.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Mille per dire o come ti pare, o per poterle sentire.

Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
0: Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano

0: perfettamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot. Sono le 6:06.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: Spot.
2: Sono 7:01.
3: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: A Varese, dal 1 ottobre al 1 novembre, torna October Photo, la manifestazione fotografica internazionale giunta alla 18ª edizione. La città diventa una galleria diffusa, con mostre, proiezioni audiovisive, incontri e percorsi dedicati alla fotografia contemporanea, al territorio e alla memoria. Tra le sedi coinvolte ci sono lo spazio polifunzionale Acli, la sala Montanari e il circolo Biper di via Aveni. L'ingresso è libero. Maggiori informazioni sul sito octoberphoto.it. Giovedì 22 ottobre. Donne in canto arriva a Lainate con Karim. Alle 21, all'Ariston Urban Center, l'artista presenta Lifetime. Voce e pianoforte per raccontare una vita dedicata alla musica. Un appuntamento da segnare in agenda. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Domenica 25 ottobre, a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle, il patto tra Marilyn ed Ella. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show. Comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

0: Don't worry, be happy.
1: Chi ha visto Vita di P ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato. Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che è di Cesare e innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: spot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 4 minuti.
4: E buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Governo pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. Arriva il giorno della verità sulla legge elettorale col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge Meloni. Si dice tranquilla. È morta Marie Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna, deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria in Sicilia, finita con due morti, per Guido Gianni la pena si accorcia. È una delle tre grazie firmate da Mattarella. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero. Borse europee in rosso mentre i bond tornano sotto attacco. Milano sceglie con maglia nera ieri a meno 2,51, cali più contenuti per le altre piazze. Lo spread BTP

uno spettacolo, una mostra, una sagra, un mercatino o qualcosa di speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno c'è qualcosa da scoprire, spesso proprio vicino a te. L'agenda di Radio Punto ti racconta gli appuntamenti più interessanti del territorio e ti dà qualche idea in più per il tuo tempo libero. Ascolta l'agenda di Radio Punto ogni giorno sulla tua radio. Accendi la radio, esci di casa, vivi il territorio.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucidere,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana e Lazio con rovesci temporali intensi, anche al sud i temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9:02.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di caretta caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento generale.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Noi che giocavamo a calcio con le pigne.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, code a tratti tra Lomazzo Sud e il bivio per la 8 Milano-Varese verso Milano. Code anche per chi deve attraversare il confine di Stato tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Chiusa per incidente l'uscita di Gallarate sulla 8 Milano-Varese per le provenienze da Varese. A causa dello stesso incidente si sono formate code proprio al casello di Gallarate. Per il traffico ancora sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti a tratti tra Busto Arsizio e Lainate, poi tra la barriera di Milano Nord e il bivio per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Code a tratti nei due sensi di marcia lungo tutto il tratto milanese della A4, sempre sulla A4 Milano-Venezia, file alle uscite di Dalmine e Bergamo per chi proviene da Milano. Si sta in fila anche nel tratto iniziale dell'Autosole, dalla barriera di Milano Sud al bivio per la tangenziale ovest di Milano in entrata verso la città e da San Giuliano al bivio per la tangenziale ovest verso Bologna. Due incidenti al momento penalizzano la tangenziale nord di Milano, il primo all'altezza dell'uscita di Sesto San Giovanni Sud verso Bologna e il secondo tra il bivio per Monza Centro e Viale Zara verso Rho. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parte sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Spot.
4: Sono le 12 e 4 minuti.
5: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad una nuova edizione regionale del Punto News. In apertura la cronaca con un cadavere ripescato nelle acque del Villoresi. Si tratta di un uomo di 58 anni, classe 1968, residente in paese, che è stato ripescato oggi intorno alle 8.30 dalle acque arconatesi del canale Villoresi. Al momento non si sa ancora se il decesso sia stato provocato da una caduta accidentale nel corso d'acqua o da un gesto volontario. Il corpo dell'uomo, che lavorava a Castano Primo, sarebbe stato notato inizialmente da alcuni passanti dalle sponde del Villoresi di Buscate, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze e le forze dell'ordine. Il cadavere è stato poi ripescato più a valle, nei pressi del parco, sul canale di via Moiona. L'uomo da ieri sera avrebbe fatto perdere le proprie tracce, allarmando i familiari. Sono in corso gli accertamenti del caso. E ci spostiamo a Gemonio con i ladri sul carro funebre durante la sepoltura del defunto. Parenti e amici del morto erano all'interno del cimitero di Gemonio per il rito della sepoltura insieme al personale dell'impresa che si occupava del funerale e i ladri hanno approfittato di quel momento di raccoglimento e preghiera per aprire il carro funebre e il furgone della ditta parcheggiati davanti all'ingresso e portarsi via borselli, portafogli con soldi, documenti e carte di credito. Bottino ritrovato, ovviamente senza i contanti, qualche ora dopo, sotto un'auto in sosta in via Castello. Due, i tentativi di prelievo. Il singolare furto, che ha suscitato indignazione per il momento e il luogo scelto dai malviventi per entrare in azione, è avvenuto martedì pomeriggio. Nessuna delle vetture delle persone che stavano partecipando alle esequie è stata presa di mira. I ladri hanno puntato i riflettori soltanto su due mezzi dell'impresa San Clemente di Cittiglio. Sono riusciti quindi ad aprire le portiere e a quanto pare, grazie al finestrino non chiuso completamente, si sono impossessati di tutto ciò che hanno trovato all'interno degli abitacoli. Attenzione agli scioperi, venerdì sciopero ATM, tram e bus a rischio per 24 ore. Milano si prepara ad un nuovo venerdì complicato sul fronte dei trasporti. Il 9 ottobre due sigle sindacali hanno programmato uno sciopero di 24 ore che potrà interessare l'intera rete di ATM, dalla metropolitana ai tram e agli autobus. L'azienda indica come fascia a rischio quella dalle 8.45 alle 15 e quella dalle 18 fino al termine del servizio. L'adesione effettiva determinerà l'entità dei disagi, ma per chi deve attraversare la città sarà utile programmare in anticipo gli spostamenti. Si ricorda inoltre che i treni Trenord e le linee S non sono coinvolti e il passante ferroviario potrà quindi rappresentare una delle principali alternative. 3.000 studenti in corteo dopo l'aggressione ad un ragazzo al liceo Einstein. La risposta degli studenti all'aggressione avvenuta davanti al liceo Einstein ha portato ieri circa 3.000 giovani per le strade di Milano. Il corteo è partito dalla scuola e raggiunto la statale, trasformando la solidarietà al ragazzo aggredito in una manifestazione più ampia contro la violenza politica. Durante il percorso davanti al liceo Verri, alcuni partecipanti manifestanti hanno strappato manifesti di blocco studentesco, organizzazione vicino a Casa Pound. Alla mobilitazione hanno portato solidarietà anche esponenti giovanili di forze politiche differenti. L'episodio originario resta oggetto degli accertamenti delle autorità e le responsabilità individuali dovranno essere distinte dal confronto politico che ne è seguito. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: In tutto il mondo.
10: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti, Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 9 Milano-Chiasso, code a tratti tra Lomazzo Sud e il bivio per la 8 Milano-Varese verso Milano. Code anche per chi deve attraversare il confine di Stato tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Chiusa per incidente l'uscita di Gallarate sulla 8 Milano-Varese per le provenienze da Varese. A causa dello stesso incidente si sono formate code proprio al casello di Gallarate. Per il traffico ancora sulla 8 Milano-Varese, incolonamenti a tratti tra Busto Arsizio e Lainate, poi tra la barriera di Milano Nord e il bivio per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Code a tratti nei due sensi di marcia lungo tutto il tratto milanese della A4, sempre sulla A4 Milano-Venezia, file alle uscite di Dalmine e Bergamo per chi proviene da Milano. Si sta in fila anche nel tratto iniziale dell'Autosole, dalla barriera di Milano Sud al bivio per la tangenziale ovest di Milano in entrata verso la città e da San Giuliano al bivio per la tangenziale ovest verso Bologna. Due incidenti al momento penalizzano la tangenziale nord di Milano, il primo all'altezza dell'uscita di Sesto San Giovanni Sud verso Bologna e il secondo tra il bivio per Monza Centro e Viale Zara verso Rho. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: Nick Cannon, icona degli anni Ottanta, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura in Lombardia i primi treni a idrogeno verso il servizio nel 2027. La sperimentazione dei treni a idrogeno sulla Brescia Iseo Edolo procede verso l'entrata in servizio commerciale prevista per il 2027. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all'assessore ai trasporti Franco Lucente, hanno visitato l'impianto di Edolo, mentre sulla linea sono in corso i test dinamici iniziati a metà settembre. Gli impianti di produzione di idrogeno di Edolo e Iseo sono stati completati a giugno. Il programma complessivo vale oltre 360 milioni di euro, con 97,2 milioni destinati ai due siti. Terminati i test di accettazione, partirà una fase di esercizio sperimentale che dovrà simulare i diversi scenari operativi prima dell'avvio con i passeggeri. E parliamo ancora di mobilità, ma ci spostiamo su strade e ponti. Un nuovo aggiornamento regionale sul fronte della viabilità. La Regione infatti ha pubblicato il 7 ottobre il programma degli interventi prioritari sulla rete stradale regionale, insieme alle indicazioni sulle attività di manutenzione di strade e ponti. Il piano serve a stabilire la priorità di investimento sui diversi assi, con l'obiettivo di maggiorare sicurezza, accessibilità dei territori e collegamenti per cittadini e imprese. Il tema riguarda direttamente le province e comuni, perché la programmazione regionale orienta le risorse e i tempi degli interventi sulle infrastrutture. Sanità, ricordiamo l'ottobre in rosa, la prevenzione del tumore al seno torna al centro dell'ottobre rosa lombardo. Durante l'iniziativa il Consiglio regionale è stato ricordato che in Lombardia si registrano circa 7.500 nuovi casi ogni anno. Il messaggio delle istituzioni e delle associazioni è quello di non limitare l'attenzione al solo mese di ottobre. Diagnosi precoce, screening e informazioni restano gli strumenti principali per aumentare la possibilità di cura. A Bergamo, tour di Bertolaso nelle strutture sanitarie della provincia, una giornata dedicata alla sanità bergamasca per l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. Il programma interessa diverse strutture, da Ponte San Pietro a Treviglio, con un confronto sullo stato dei servizi e sui progetti ancora da completare. Tra i nodi indicati dalla stampa locale ci sono le strutture di Cologno al Serio ed Almine, per le quali la regione valuta un cambio di strategia per superare le difficoltà che ne hanno rallentato l'attivazione. Chiudiamo con il meteo, con piogge sulla Lombardia e temperature in calo. La perturbazione arrivata ieri sera interessa oggi la Lombardia, con precipitazioni sparse e un calo delle temperature massime. Le piogge, secondo le previsioni diffuse nelle ultime ore, si estendono dai settori occidentali verso quelli orientali e possono risultare più intense nelle zone montane. A Milano sono attese precipitazioni sparse, mentre sulla Bergamasca la giornata si presenta più diffusamente piovosa. Un miglioramento è previsto per venerdì. E per ora è tutto, vi lasciamo con i programmi e la musica di Radio Punto.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19:00.
7: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta

0: la musica indipendente arriva a quest'ora con il suo bagaglio di novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, come mi piace sempre sottolineare, qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta davvero tutto. Tra poco partiremo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1995.

Gente come noi, questa è Spagna e questo era il suo debutto in italiano, visto che lei aveva già pubblicato dei singoli facendo ballare tutti, anche fuori dall'Italia. Gente come noi, siamo ritornati nel 95. È il momento della novità al primo ascolto. Catania from Sicily in the Street è il titolo del nuovo brano di Angelo Ticli e Nino.

0: l'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, torniamo in Puglia e andiamo in provincia di Taranto. Francesca Fiorenza, in arte Florenzia, oggi con noi. Ciao, bentrovata.
2: Ma buongiorno a tutti.
1: Allora, Ombre Riflesse è il titolo del tuo nuovo singolo, brano che insomma parla del disagio dei giovani, quindi tema bello tosto, raccontato da una giovane, perché tu sei molto giovane.
2: Eh sì.
1: Com'è nato questo brano?
2: Allora, Ombre Riflesse è nato un po' da un bisogno mio sociale, perché da ragazza io fondamentalmente ho 21 anni e vivo appieno questa società, a volte ritengo un po' sbagliata, e vi spiego anche il perché ovviamente. Credo che viviamo in una società che è piena di aspettative innanzitutto.
1: Troppe.
2: E poi sì, e poi un po' superficiale, perché mi rendo sempre più conto che è più importante per i ragazzi apparire, quindi quanto sia effettivamente rilevante per i giovani un like piuttosto che un abbraccio magari, oppure un follower, tutti che rincorrono questi follower piuttosto che invece un amico reale. E quindi è stata un po' una riflessione, no? Tutti questi fattori che poi scaturiscono fenomeni come l'ansia, l'overthinking, quindi ovviamente anche citati nella canzone. Ed è nato proprio da questo, no? Perché effettivamente ho analizzato un po' il mondo, il periodo storico in cui stiamo vivendo.
1: È un bel casino, perché allora, starne fuori completamente rimani tagliato fuori, starne dentro vieni risucchiato. Bisognerebbe trovare la giusta dimensione, ma non è facile.
2: Un compromesso, ma non c'è, bro, non esiste ancora.
1: Tu come reagisci da 21enne?
2: Ma guarda, io sinceramente non mi è mai importato delle apparenze, cioè a me la cosa bella è proprio essere effettivamente, no? Cioè io sono molto semplice e reale come ragazza, quindi io cerco sempre di essere vera al 100% per quello che riesco e per quello che posso dare ovviamente alla gente, però cerco di rimanere autentica.
1: Bel messaggio, perché sicuramente non sei l'unica, perché poi sì, questo è il tema, no? Ma sì. Si tende, grazie a questi temi, sempre andare a sminuire quelli che sono i giovani, invece ce ne sono tanti che stanno reagendo.
2: Sì,
1: sei d'accordo?
2: Sì, certo, non sono l'unica e spero che si possano fare sempre più avanti e sempre più sentire quelli che sono le persone che la pensano come me.
1: Noi adesso andiamo a sentire il tuo singolo Ombre Riflesse, che è un passo del tuo progetto, quindi avremo modo poi di riprendere e raccontarne altri di brani.
2: Certo,
1: però prima, visto che abbiamo toccato l'argomento, ci tocca dire come fanno a trovare Florenzia sui social.
2: Allora, su tutti i social, quindi che sia Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, mi trovate come Florenzia, che è scritto proprio così, come lo pronunciamo.
1: Florenzia, esatto.
2: Sì, official.
1: Florenzia,
2: e quindi mi potete
1: official.
2: Seguire lì.
1: Grazie Florenzia per essere stata con
2: Grazie
1: noi.
2: Grazie a voi. Grazie, alla prossima.

0: di un mondo che non esiste.
1: Oggi a una musica c'era Florenzia e questo è il suo singolo Ombre Riflesse.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

silenzio e abbassi la testa. Non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

Bello carico il nuovo singolo di Daniele Tosco, si chiama Conflitti, tra le novità di Ora Musica. Da diverso tempo vi stiamo proponendo anche Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco.

Questa è una di quelle canzoni che ci accompagnano dall'estate e resistono nella programmazione di Ora Musica, il singolo di Nearco, Abbiamo una vita sola. Passiamo invece a una novità, al primo ascolto di questa settimana. Torna Michele Camillò con una nuova canzone che è Alchimia.

0: è uno sfogo il nuovo singolo di Michele Camillò, novità al primo ascolto, ora musica, era Alchimia.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Decisamente più scorrevole la circolazione in questi minuti lungo la rete viaria lombarda. Poche le segnalazioni di rilievo. Sulla 9 Milano-Chiasso persistono gli incolonnamenti tra Lago di Como e la Dogana per chi è diretto in Svizzera. Sul tratto urbano della 4 Milano-Venezia code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla A7 Milano-Genova code in entrata verso Milano dalla barriera Ovest all'immissione sulla tangenziale Ovest. Cogliamo dunque l'occasione per segnalare lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico nelle province di Milano e Monza Brianza in programma per domani. Braccia incrociate per ATM e le linee NET di Trezzo sull'Adda dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Diversi invece gli orari previsti per la rete NET di Monza, stop dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 a termine servizio. Restano quindi garantite le tradizionali fasce orarie previste dalla legge. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica, musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: vince chi lascia il segno, non chi fa casino e canta.
1: 20 contro 80.
2: È arrivato Super G, Aura Musica. 20 contro 80 è il titolo del nuovo singolo, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
3: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
2: Oggi ritorniamo negli anni 70, i periodi berlinesi di Iggy Pop, David Bowie, in un appartamento a vivere insieme e a produrre quelli che poi sono stati pezzi storici per la storia, la carriera di entrambi, perché in quegli anni David Bowie fece Heroes, tanto per fare un titolo, produsse Lou Reed, e con Iggy Pop lavorò a questo disco dentro il quale c'è il pezzo forse più rappresentativo della storia di Iggy Pop, The Passenger.

Siamo ritornati nel 1977, oggi con il nostro spazio ricordi qui a Ora Musica, Iggy Pop, The Passenger, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Piuma.

0: Soltanto briciole. Questo è il singolo di Piuma tra le promozioni di Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

Capparotta, in arte San Bignon. Questo è il suo singolo, si chiama Senza Dire Niente. Novità della settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, non è mica finita qui, ho ancora un paio di novità da farvi ascoltare. Ad esempio, Persi dentro il weekend, Doria.

autografe Angelo Doria, in arte semplicemente Doria, cantautore, produttore. Lui arriva dalla provincia di Napoli e Persi dentro il weekend è il suo nuovo inedito, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che

0: Questa è una canzone sull'ansia, l'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, l'ansia di dover decidere prima o poi qualcosa, l'ansia procurata dall'aver rimandato troppo, l'ansia. Bucalizzi, Dopodomani. A chiudere Ora Musica di oggi, vi aspetto con ansia domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambù-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 14 e 4 minuti.
6: Un buon pomeriggio, queste le notizie principali. Mattarella firma 3 decreti di grazia, c'è anche il gioielliere Gianni che uccise 2 rapinatori. Ucraina-Russia, non c'è ancora una data per un colloquio tra Putin e Trump. Colpito con un calcio a Roma, grave l'attore Davide Iacopini, aperto un'indagine per tentato omicidio. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Un Buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Uno dei 3 decreti, spiega il comunicato del Quirinale, ha riguardato Guido Gianni, condannato alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Per gli esteri, Mosca e Washington non hanno ancora raggiunto un accordo su una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump, e non è chiaro quando la conversazione avrà luogo. Così all'agenzia TASS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Ieri, in occasione del compleanno di Putin, Trump aveva affermato che la sua telefonata con il presidente russo era stata organizzata. La cronaca: la Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Iacopini avvenuto il 5 ottobre. In base a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l'uomo sarebbe stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar in via Barrilli nel quartiere Monteverde Vecchio. L'attore, che viaggiava su un monopattino, è caduto andando a urtare violentemente contro un'auto in sosta e ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale San Camillo. Economia: per quello che riguarda il tema delle accise, siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Noi abbiamo perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia. E terminiamo con lo sport, una serata per premiare i personaggi dello sport, della cultura, dello spettacolo e della politica. Si è svolta presso il Circolo Antico Tiro al Volo la 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci, il riconoscimento nato dall'idea di Guido Dubaldo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, e dedicato alla figura dell'avvocato e giornalista Giuseppe Colalucci, storico direttore del Tifone. Premiati Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, che si è augurato di fare ancora tanti gol con la maglia giallorossa, così come Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, serve sempre passione e voglia di mettersi in gioco. A ritirare il premio anche il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che ha ricordato di essere un presidente fortunato perché ha delle bravissime ragazze e dei bravissimi ragazzi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente...

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Da sabato 17 ottobre 2026, Palazzo Reale ospita Youth and Future, mostra collettiva nata da un progetto internazionale ideato da Giovanni Cacca. Le opere affrontano le grandi trasformazioni del presente e il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del futuro. La mostra è a ingresso libero e resta aperta fino al 1 novembre. Maggiori informazioni sul sito palazzorealemilano.it. Venerdì 23 ottobre, alle 21, il Planetario di Lecco propone La fisica di Dante. La serata parte dal canto 33esimo dell'Inferno, con Dante aggrappato ai peli di Satana, per raccontare una delle intuizioni scientifiche più geniali del poeta, la capriola al centro della Terra. Biglietto intero 7 euro, ridotto 5. Informazioni sul sito deepspace.it. Sabato 10 ottobre 2026, alle 16, Villa Forno a Cinisello Balsamo ospita Psycho Chicken, uno spettacolo comico e surreale costruito tra illusionismo, improvvisazione e teatro fisico. Il pubblico viene coinvolto in un viaggio di meraviglia ed eccentricità, pensato per un pomeriggio di intrattenimento aperto a diverse generazioni. L'appuntamento è promosso dal Comune di Cinisello Balsamo. Per informazioni, il riferimento è il sito del Comune di Cinisello Balsamo. Sabato 24 ottobre, alle 21, al Teatro Cinema Galleria di Legnano arriva Maurizio Battista con lo spettacolo Uno, Nessuno e Centomila. Una serata di comicità genuina e leggera, tra battute, aneddoti, parodie della vita quotidiana e ospiti. I biglietti costano da 34,50 euro a 53 euro, in base al settore. Informazioni e prenotazioni sul sito teatrogalleria.it.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto. Ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. In apertura siamo a Varese con un caso di usura. Il debito sarebbe nato in Marocco tra cittadini stranieri. Per questo, secondo l'avvocato Corrado Viazzo, l'accusa di usura contestata al suo assistito non dovrebbe essere giudicata dalla magistratura italiana. È una delle questioni sollevate dalla difesa nell'udienza davanti al collegio del Tribunale di Varese nel processo per il sequestro e le torture ai danni di un 63enne marocchino avvenuti ad Azio nell'agosto 2025. L'udienza è stata rinviata al 12 gennaio. La difesa ha chiesto di valutare la competenza della magistratura marocchina sul capo relativo all'usura, sostenendo che il rapporto da cui sarebbe scaturito il debito si sarebbe formato e sviluppato in Marocco e non vi sarebbero elementi sufficienti per radicare in Italia la competenza su quel reato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe nata proprio da un debito contratto in Marocco e da una somma di denaro collegata all'apertura di un'attività in cambio valuta. Secondo la ricostruzione della difesa, il 63enne sarebbe stato prelevato a Torino e successivamente condotto ad Azio. Il sequestro, le condotte violente contestate avrebbero quindi avuto origine nel capoluogo piemontese e da qui la richiesta di valutare la competenza del Tribunale di Torino. Cambiano le temperature, ma quando si possono accendere i riscaldamenti? Si è parlato qualche giorno fa di un possibile rinvio nell'accensione dei riscaldamenti per la stagione autunno-inverno 2026, ma a fronte dell'arrivo della pioggia e delle temperature che sono scese in modo brusco in questi giorni, la data al momento e salvo ulteriori proroghe resta confermata sul giovedì 15 ottobre, secondo la fascia di interesse, che per l'Alto Milanese è la zona E. Si parte quindi dalla metà della prossima settimana per un massimo di 14 ore giornaliere, salvo deroghe comunali del sindaco per casi eccezionali. A scelta tra le 5 e le 23. Le temperature negli appartamenti non potranno superare i 20 gradi, con una tolleranza massima di più 2 gradi centigradi, mentre negli uffici non potrà superare i 18. Lo spegnimento invece arriverà tra il 15 marzo e il 15 aprile dell'anno 21. Ci spostiamo con la cronaca a San Giuliano, dove un titolare di un bar è stato ferito al collo durante una lite. Una discussione scoppiata in un locale si è trasformata in una grave aggressione a San Giuliano Milanese. Il fatto è accaduto martedì sera, poco prima delle 22. Il titolare 53enne del bar centrale di via Fratelli Cervi è stato colpito al collo con un bicchiere di vetro. L'uomo è stato soccorso e trasferito al San Raffaele in codice rosso. Non sarebbe però in pericolo di vita. L'aggressore invece è fuggito e viene ricercato dai carabinieri della tenenza di San Giuliano. A Peschiera Borromeo oltre 12.000 firme contro il data center di San Bovio. La discussione sui data center nell'Interland milanese continua ad allargarsi. A San Bovio, frazione di Peschiera Borromeo, la petizione contro il nuovo data center di Microsoft nell'area dell'ex Postal Market ha superato le 12.350 firme, comprese adesioni di persone non residenti. I promotori contestano soprattutto dimensioni, consumo di risorse e impatto sul territorio. Il progetto prevede un grande edificio alto 19 metri e strutture tecniche che arriverebbero a 25. Il sindaco Andrea Coden invita al confronto e sostiene che la transizione digitale debba essere compatibile con le esigenze locali. Da Cinisello Balsamo, un'iniziativa delle guardie giurate per il controllo del territorio. Cinisello Balsamo sta valutando un maggiore coinvolgimento degli istituti di vigilanza privata nella rete di sicurezza urbana. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione della maggioranza che punta a rafforzare gli accordi con le guardie giurate, soprattutto per facilitare segnalazioni alle autorità su situazioni di degrado o potenziale pericolo osservate durante il loro normale servizio. I proponenti precisano che non si tratta di sostituire polizia locale o forze dell'ordine, ma di aumentare i soggetti in grado di trasmettere rapidamente informazioni. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Ce la facciamo una bella passeggiata negli anni 70-80 anche oggi in questo nuovo appuntamento di Golden Classic. Ben trovati ancora con la voce di Marco Del Vais. Una bella camminata negli anni che partono dal 1970 fino al 1989. Troveremo delle belle canzoni inedite oggi che effettivamente saranno la prima volta che passano nel nostro appuntamento, ma che comunque non suonano perché sono pezzi veramente storici. Quindi, da parte di Marco Del Vais, il mio regista, dalla parte di là, io direi di partire immediatamente con una nuova puntata di Golden Classic. E apriamo alla grande con questo album che è del 1982 con il signor Herbie Hancock, Lift Me Up. Canzone che abbiamo già sentito tantissimo tempo fa, ma che oggi la riascoltiamo più che volentieri.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Dobbiamo ringraziare il signor Milton Lamar, che aveva un club privato e faceva esibire spesso e volentieri cantanti, gruppi, che poi con il passare del tempo diventarono anche suoi, perché lui poi divenne il manager, colui che li fa lavorare in giro per il mondo. È un po' il caso di questa band che inizialmente si chiamava Sound of Santa Monica. Dopo invece con il passare del tempo e l'entrata di altri componenti in questa band meravigliosa, cambiano in SOS Band, o vale dire Sound of Success. Bella storia. Allora, a volte servono tanti gruppi numerosi per fare veramente parlare tanto di sé. L'abbiamo fatto ascoltando per qualche minuto questa bella canzone che era in una versione un pochettino chic della musica dei SOS Band, perché attenzione, la prossima è il primo grande successo che è stato anche per un sacco di tempo numero uno nella R&B Billboard in America, sì. Qua l'avevamo solo sentita e scoperta alla radio, ma negli anni 80, quindi all'inizio proprio delle radio private. Secondo me, a distanza di un sacco di tempo, ma forse anche a distanza di qualche mese, è giusto riascoltarli. Eccole qua. 1980. Sto notando che mi sta piacendo tanto questa cosa qui di proporre due canzoni dello stesso artista nell'arco di pochi minuti. Anzi, diciamo proprio pochi secondi. Bella. Era il 1980. Esattamente. Let's do it. E loro arrivano in Europa con questa canzone che, come ho già detto prima, è stato uno dei più grandi successi che hanno fatto. È stato anche un 45 giri.

0: un attimo mettere a confronto questi due generi. Sono la stessa band, però molto più fini nell'altra canzone. Qua un po' più rude, Mary Davis esce fuori con tutta la sua voce. Mary Davis, cantante di questa formazione che poi qualche anno dopo lascia per diventare una cantante solista, fa qualche successino, ma poi con il passare degli anni si riuniscono in un altro grande concerto dopo tanto tempo. Questo è l'appuntamento che si chiama Golden Classic, me lo stavo dimenticando, mannaggia. Vabbè, arriveremo alla conclusione di questa prima parte ascoltando poi una canzone dolcissima con Billa Bounty.
1: Golden Classic sulla tua radio, solo i grandi successi.

0: Questa è una canzone che riempie il cuore. Una canzone bellissima con Villa Bounty. Quando io devo proporre qualcosa di classico, ma di veramente importante, vado sempre su questa canzone perché sono sicuro che qui ci accocchio sempre. È vero, è vero. Questa è una canzone dolcissima che ci ha portato alla fine di questa prima parte del nostro Golden Classic. Sveglia, perché dopo arriveranno delle belle canzoni che ci ridaranno un po' di ritmo in questo nuovo appuntamento.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Io mi auguro di non stancare tanto con questo genere musicale, ma io sono convinto che se uno ama la musica di quegli anni, degli anni 80 fino ad arrivare all'89, al 31 di dicembre dell'89, questa musica non stanca assolutamente. Anzi, fa venire in mente che sono stati dei grandi pezzi musicali, sono girati un sacco nelle radio queste canzoni. Era poi un periodo che non avevamo come protagonista il gruppo degli Aurra, band che arrivava da parte degli Slave, insomma un misto, un Carl Jones, il più importante, forse. Una canzone che, come dicevo prima, è del 1985, anno importantissimo, perché loro con questa canzone hanno veramente fatto notare un salto di grande qualità rispetto ad altre che avevano fatto qualche anno prima, intorno agli anni 80. Anche se comunque di lì c'è roba interessante da ascoltare. Va bene, dai, questa è il Golden Classic, la più bella musica o la migliore musica degli anni 70 e 80. In questo caso torna ancora con I Kinda Like Me insieme a Gloria Gaynor.

È sempre una grande gioia quella di riscoltare Gloria Gaynor con qualsiasi canzone, qualsiasi pezzo lei faccia, è una grande festa e una grande cantante, soprattutto Gloria Gaynor, personaggio importante della musica black. Devo dirvi qualche successo? Oh dai, non è forse necessario, anche perché ne ha fatti veramente tanti. Diciamo che soprattutto c'è I Will Survive, che è stata un po' quella che qui in Italia l'ha fatta conoscere. 1981, questa era dall'album I Kinda Like Me, ma la canzone era I Can Stand the Pain. 82 e 83 arrivano ora.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Tutto il meglio della musica degli anni 70-80, sempre con la voce di Marco Del Weis. Curiosa la storia dell'America, perché nascono in Inghilterra, perché i papà di questi signori erano a fare militari in Inghilterra, e Jerry Beckley, Dan Picke e David Bunnell si uniscono, fanno questa band conosciuta al mondo in particolar modo per una canzone che era A Horse With No Name, ma poi anche per You Can Do Magic e canzoni un pochettino più frivole, le diciamo in questo modo.
2: Radio, internet, televisione,
3: radio, semplicemente ovunque.

traduzione del testo di questa canzone di Rick James è: volevo stare su un palcoscenico dove brillano luci e brillanti. Su di me la luce, raffinato il mio atto, sapevo che la folla avrebbe visto che avevo il talento. Questo è un dato di fatto. Vabbè, poi va avanti così questo Big Time, racconta un po' la storia di lui che vuole effettivamente diventare una grande star della musica. Ci riesce, ci riesce. In particolar modo con questa canzone che fa parte di un album bellissimo che era Garden of Love, se non mi ricordo male. E beh, questa è una canzone che dopo Tom Browning, Funky for Jamaica, che abbiamo sentito qualche tempo fa, è quella che io amo più profondamente. Grande Rick James nel nostro appuntamento, quello che vi porta nella casa della musica degli anni 70-80 con Big Time. C'è un pezzo di Electric Light Orchestra, certo, eccolo qua.

No Show. Quale di queste canzoni era brutta? Non ce n'erano di brutte in questo album. È stato un grande capolavoro di questa formazione che si chiamano Kool & The Gang, formazione che aveva fatto, questo era il 15° album, pensate un attimino, ne avevano già fatti 14 precedenti e ne hanno fatti poi successivi. Era 1981 comunque. Questa è una canzone che ogni tanto fa bene all'anima riascoltare, perché sono quei ritmi che insomma stanno bene nel corso della giornata, dai. Allora, li ringraziamo anche loro. Siamo arrivati alla fine? Sì, io vi saluto adesso sulla prossima canzone, perché avremo giusto il tempo di sentirla e poi dopo basta. Vi lascio su questo grande pezzo con questa signora della musica che si chiama Natalie Cole. Questa è This Will Be. Ci sentiamo in un prossimo Golden Classic. Ciao e grazie.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Possibile attacco all'Iran, ordine alle forze armate statunitensi. Raid russi sull'Ucraina, Rubio, conflitto può estendersi. Malore all'oratorio, morto il 13enne ricoverato, tragedia nel Bresciano. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Giovedì 8 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia fonti di Washington e Tel Aviv hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre, forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il conflitto in Ucraina, a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione ucraina. 22 morti, tra cui 5 bambine e 54 feriti. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in un conflitto più ampio. Il maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Forte acquazione ieri notte su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Quindi la cronaca. È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in ilis soccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. E 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle attività del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan dei Casalesi di Eraclea. A differenza di Donadio, gli altri condannati si sono quasi tutti consegnati. Il braccio destro, Raffaele Buonanno, si è consegnato a Melfi, mentre a Padova si trova il figlio del boss. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Sabato 24 ottobre, alle 1, al Teatro Cinema Galleria di Legnano arriva Maurizio Battista con lo spettacolo Uno, Nessuno e Centomila. Una serata di comicità genuina e leggera, tra battute, aneddoti, parodie della vita quotidiana e ospiti. I biglietti costano da 34,50 euro a 53 euro, in base al settore. Informazioni e prenotazioni sul sito teatrogalleria.it. Sabato 24 ottobre, alle 9, dai piani Resinelli parte il trekking Che bei Colonghelli. Un'escursione facile di circa 2 ore e mezza nell'ambito di Abbadia Trekking 2026. È previsto il pranzo al sacco. Sono consigliate scarpe da trekking e abbigliamento sportivo. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Informazioni sul sito visitabadialariana.it. Domenica 25 ottobre, a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle, il patto tra Marilyn ed Ella. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Sabato 24 ottobre 2026, dalle 10 alle 11.30, Orobie Tourism propone una visita guidata a Cornello dei Tasso, nel territorio di Camerata Cornello. Il percorso attraversa il borgo medievale e la storica Via Mercatorum, raccontando la vita quotidiana di un tempo e la storia della famiglia Tasso, protagonista dello sviluppo del servizio postale europeo. La quota è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito Orobie Tourism o al telefono 350 075 3793.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te, puoi non voltarti, aspetta.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento dell'informazione locale curato dalla redazione di Radio Punto. In apertura siamo a Varese con 6 misure cautelari, 93 società coinvolte e un volume di fatture false superiore a 450 milioni di euro. È il bilancio della parte italiana dell'operazione Hermes condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura Europea contro una strutturata frode carosello dell'IVA nel commercio dei prodotti elettronici e informatici. L'operazione è stata eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese in collaborazione con il Nucleo PEF di Milano sulla base di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano. Misure cautelari personali riguardano 6 persone, 2 sono state condotte in carcere, entrambi domiciliati a Roma, una è agli arresti domiciliari in provincia di Bergamo, per altre 3 è stato disposto l'obbligo di dimora nelle province di Salerno e Roma. Contestualmente è stato disposto un sequestro preventivo anche per l'equivalente nei confronti di 8 indagati e 3 imprese, per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Una nuova grazia ricevuta da San Carlo Acutis per una famiglia che ne aveva chiesto un'intercessione e quanto sarebbe accaduto a Saronno. L'8 settembre vi scrivevo per chiedervi di pregare per la mia gravidanza che non arrivava e la missiva che è stata inviata in queste ore in un santuario da una giovane neomamma. Lo stesso giorno ho pregato San Carlo Acutis affinché potesse regalarmi questa gioia e proprio oggi ho scoperto di essere incinta. Vi chiedo di pregare per me l'8 ottobre finché la mia gravidanza si svolga in modo ottimale e che il mio bambino sia forte e sano. Nella celebrazione di domenica 11 ottobre, ha spiegato Don Massimo Bianchi, durante il rosario, in ognuno dei 5 misteri porteremo all'altare 5 fiocchi per simboleggiare 5 bambini per grazie ricevute. Una nuova grazia ricevuta, appunto quella arrivata pochi giorni fa nel nostro triduo per San Carlo Acutis. Da Assisi e Saronno infatti è stata portata già da qualche tempo una reliquia di San Carlo che si trova nel cuore del quartiere scolastico. A San Carlo Acutis è diventato il patrono delle migliaia di studenti che ogni giorno frequentano le scuole cittadine, ma anche delle tante famiglie che si rivolgono sempre più spesso. Radio Punto vi dà appuntamento alla Inate a Villa Litta sabato 10 e domenica 11 per un tuffo nella Lombardia che ci piace, con il risotto, le osterie, il panettone, la sbrisolona e tantissimi ospiti, a partire dai Barba Pedana che restituiranno l'atmosfera che si respirava nelle osterie, e ancora il lago raccontato da Andrea Vitali, il teatro di Dario Fo e Franca Rame, e la presenza di Franco Mussida che racconterà la sua Milano, le canzoni milanesi raccontate da Enrico Intra e suonate da Garlaschelli e Marenco. Radio Punto è media partner dell'evento e vi aspetta nel weekend di sabato 10 domenica 11 a Villa Litta di Lainate. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati, ancora trafficato il tratto urbano della A4 con rallentamenti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Scarso il traffico lungo le tangenziali milanesi, da segnalare sulla tangenziale nord code a tratti per il traffico intenso tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche in direzione Milano, sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
11: Al centro esatto della musica.
10: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
12: Sì sì amici, siamo al centro della musica, bentornati al centro della musica con Angelo Moscara, naturalmente qui da Radio Punto, come tutti i giorni, lunedì, dal lunedì al venerdì naturalmente dalle 17 alle 18 e sabato in edizione weekend 18-19, 60 minuti dedicati a tutti noi che amiamo la buona musica in mia compagnia in questo tardo pomeriggio di metà settimana, siamo a giovedì e siamo quasi a fine settimana, dai, coraggio, forza e coraggio che anche questa settimana è andata, però non facciamo trascorrere il tempo così velocemente perché poi lo rimpiangiamo, gli anni passano velocemente. Bene, amici, partiamo subito perché partiamo con Sam Smith, il brano è Diamonds.

Era fissato, diceva che era nostra e doveva tornare in Italia, e l'ha fatto veramente. Poi hanno ritrovato la Gioconda, l'hanno riportata in Francia. E Ivan Graziani fece anche un brano che era Monna Lisa, dedicata a questo avvenimento fatto da Vincenzo Perugia. L'8 ottobre 1985 è nato però Bruno Mars, pseudonimo di Peter Jan Hernandez, considerato uno degli artisti di maggior successo del XXI secolo. La sua musica, caratterizzata da una commissione di stili come il reggae, il pop, il soul, il rock e il funk, trae ispirazione da Michael Jackson, e diversi critici musicali hanno riscontrato in Mars numerose analogie nel timbro vocale appunto di Michael Jackson. Noi lo ascoltiamo qua con uno dei suoi ultimi lavori, Oh My Soul, Bruno Mars.

0: of us.
1: Hi.

primo appuntamento con Radio.Classica abbiamo avuto i Bumbly Unlimited con il brano Ladybug. Li abbiamo ascoltati naturalmente qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Li abbiamo ascoltati anche in DAB Plus, cioè in suono digitale, su tutta la Lombardia, su parte dell'Emilia Romagna e su parte anche del Piemonte. Possiamo anche vedere e sentire Radio Punto in televisione. In che modo? Basta andare con la Smart TV nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e lì vedrete i colori e sentirete la musica stupenda di Radio Punto 24 ore su 24. Attenzione, perché potete vederci anche sul canale 833. Scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store e componete il numero di telefono, numero di WhatsApp per la precisione, 379 100 2645, per poter interagire con noi. E rimanete all'ascolto della mia trasmissione, perché in questo momento c'è Anita Becker.

0: To Say Goodbye, Richard Marx, un classico internazionale degli anni 80, ascoltato qui con Angelo Moscava, qui da Radio Punto, al Centro della Musica. Stiamo già parlando del Festival di Sanremo, perché sapete che il festival da anno in anno è sempre in lavorazione. Poi quest'anno c'è appunto Stefano De Martino e con una nuova formula, ci saranno nuove formule, ogni direttore artistico mette sempre il suo dentro al Festival di Sanremo. Vedremo quest'anno come sarà il Festival di Sanremo, però c'è una costante da 30 anni al Festival di Sanremo che voglio spiegarvela, voglio dirvela fra poco, dopo il traffico naturalmente.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, ancora trafficato il tratto urbano della A4 con rallentamenti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Scarso il traffico lungo le tangenziali milanesi, da segnalare sulla tangenziale nord code a tratti per il traffico intenso tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche in direzione Milano, sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

porte dappertutto e spesso e volentieri anche nella votazione musicale di Radio Punto. Stiamo parlando di Taylor Swift con il brano azzeccatissimo che porta il titolo di Uplight. Bene amici, la vita è cara, carissima, sempre molto cara, e ci sono città carissime, ma a quanto emerge dalle relazioni Istat relative al mese di luglio, come riporta la milanofinanza.it, è Como la città più cara d'Italia. L'incremento dei prezzi si traduce in una spesa aggiuntiva stimata di circa 816 euro all'anno per una famiglia tipo, un valore che supera quello registrato nelle altre città italiane e che conferma una pressione inflattiva particolarmente elevata sul territorio. Dietro Como c'è Belluno, seguita da Macerata. Negli ultimi anni Como ha visto crescere in modo significativo turismo e visibilità internazionale, con un aumento delle speranze che ha spinto verso l'alto la domanda e i prezzi. Pesa anche il rilancio del Como Calcio, acquistato nel 2019 da importanti e ricchi investitori stranieri, perciò anche il Como Calcio, che sta veramente scalando le classifiche, sta facendo anche la Champion, e ha influito nel costo dei comaschi. Va bene, avete una bella squadra e costa anche a voi. Noi andiamo avanti con la buona musica e andiamo avanti con un bel brano di Howard Jones. Il brano si chiama Look Mama.

0: Look Mama, un brano di Howard Jones che ci riporta indietro negli anni 80 per questo grandissimo tastierista, ascoltato quest'oggi, in questo giovedì 8 ottobre 2026 al Centro della Musica con Angelo Moscara. Termina così il mio programma di oggi, vi do appuntamento, rinnovo l'appuntamento domani, che è venerdì 9 di ottobre, e vi lascio in compagnia di lei, della nostra Lilia, che vi terrà compagnia con la sua Slow Time fino alle ore 19. Perciò lascio il testimone a Lilia, che è già qua di fronte a me ed è pronta con tutti, ha già tutti i fogli in mano, è già tutto pronto, lei è, viene sempre una mezz'oretta prima perché si prepara. Bene, lascio il microfono a lei e vi do appuntamento naturalmente a domani, che è venerdì. Ciao ciao da Angelo Moscara, rimanete al Centro della Musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. I gotta try to get away from e sul sito www.radiopunto.it. You gotta try. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Possibile attacco all'Iran, ordine alle forze armate statunitensi. Raid russi sull'Ucraina, Rubio, conflitto può estendersi. Malore all'oratorio, morto il 13enne ricoverato, tragedia nel Bresciano. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia fonti di Washington e Tel Aviv hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre, forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il conflitto in Ucraina, Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione ucraina, 22 morti tra cui 5 bambine e 54 feriti. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in un conflitto più ampio. Il maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Forte acquazzone ieri notte su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Quindi la cronaca. È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in illis soccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. E 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle attività del clan di Casa in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan dei Casalesi di Eraclea. A differenza di Donadio, gli altri condannati si sono quasi tutti consegnati. Il braccio destro, Raffaele Buonanno, si è consegnato a Melfi, mentre a Padova si trova il figlio del boss. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
7: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time, sono Lilia e sono felicissima ad aprire la nostra puntata insieme a voi, cari ascoltatori. Saluto Angelo Moscara, ci ha tenuto compagnia fino ad ora con la sua al centro della musica. La musica è quella cosa che è sempre presente, onnipresente qui su Radio Punto, ma solo quella bella, attenzione, solo di altissima qualità, quella che fa stare bene. E gli anni sono diversi periodi, gli anni 70, 80, 90, e italiani, internazionali, tutto e di più. Anche due appuntamenti con Radio Punto Classic che ci fanno ascoltare i brani storici, leggendari di anni 70. E ci sono anche gli argomenti che non mancano mai nella nostra puntata, siate sicuri, li scoprirete tra qualche istante. Amici miei, per iniziare subitissimo a divertirci, a svagare un po' la mente, anche perché l'orario giusto, l'orario aperitivo, o magari se siete ancora al lavoro, non importa, importante è che siete qui con noi e che condividiamo la gioia di questa vita. Per cui iniziamo subito con il nostro primo brano. Lui è Benson Boone e ci presenterà The Time of My Life. Buon ascolto.

ogni caso, soprattutto adesso che c'è una pizza, esistono così tanti gusti per ognuno di noi, c'è un imbarazzo di scelta, ci sono anche quelle per le persone con allergie alimentari o che seguono una certa dieta. Non siamo qui a discutere quale pizza sia migliore, perché è inutile, ognuno per ognuno ha la sua, giustamente, ma trovare una pizzeria migliore non è così semplice come sembra. Per fortuna ci sono dei professionisti del settore, dei giudici a darci la loro opinione. Infatti, non tantissimo tempo fa hanno stabilito dove fanno la pizza migliore al mondo. Come sono riusciti? E tra poco lo scopriremo insieme. There is-

non c'è bisogno di dire che sono amici miei, ma lo dico lo stesso, ABBA leggendari. Le loro voci sono davvero davvero squisite e abbiamo ascoltato il brano che si intitola Chiquitita grazie al nostro primo appuntamento con Radio.Classica. La pizza, un piatto amato praticamente da tutti. Ci sono pochissime persone che non amano la pizza, anche perché ci sono talmente tanti gusti che ognuno potrebbe scegliere la sua preferita. Ma sapete dove fanno la pizza più buona al mondo, o almeno secondo gli esperti? Non in Italia, come potrebbe sembrare strano, ma non qui. Però è fatta naturalmente da uno chef italiano. La fanno a Londra e nasce nella pizzeria Napoli on the Road di Michele Pascarella. Lui è di Caserta e si è trasferito in Inghilterra nel 2011. Ha iniziato come un umile venditore di pizze sulle strade londinesi grazie alla sua Ape Piaggio, la storica Ape Piaggio. Dopo un po' ha aperto il suo primo locale Napoli on the Road, che ha avuto tanto successo. Nel 2024 infatti è diventato la migliore pizzeria d'Europa e nel 2025 ha preso il quinto posto come migliore pizzeria al mondo. E quest'anno invece ha preso il meritatissimo primo posto. E tanta roba, veramente importante questo premio. Al secondo posto però troviamo una pizza napoletana di Anthony Mangieri a New York e al terzo Confine di Mario Ventura e Francesco Capece a Milano. Da quello che avete visto, sempre le pizzerie italiane sono al top, ovviamente. La pizza italiana è migliore al mondo, non c'era alcun dubbio, anche se si trova a

0: un po' di musica britannica, ci sta, ci sta. Avete sentito, le loro voci, se avete riconosciuto bene, se no vi dico io. E questo è stato il gruppo Lighthouse Family e la loro canzone Rain Cloud. È pubblicata come primo singolo estratto dal loro secondo album in studio Postcards from Heaven del 1997. Eh sì, tanti tanti brani storici e solo quelli che fanno stare bene, soprattutto a quest'ora. Ci vuole un po' di musica bella. E invece la pizza è buona, quella che piace a voi, perché ci sono talmente tanti gusti, di gustibus, ma adesso abbiamo anche scoperto dove fanno la pizza migliore al mondo. La pizzeria migliore al mondo si trova a Londra, però ovviamente, è fatta dallo chef italiano, perché non si poteva fare, non si poteva essere altrimenti, ragazzi, non avevamo alcun dubbio. Ma invece voi come siete messi? Avete già fatto aperitivo? State per farlo? Noi adesso abbiamo tantissima fame, e però in ogni caso è la musica che ci nutre per il momento. Noi ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico AC Lombardia, a tra poco, sono Lilia. Radio Punto.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, rallentamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Rallentamenti e code sulla tangenziale ovest tra Quinto Stampi e Cesano Boscone in direzione Laghi e sulla tangenziale est tra San Donato e Cascina Gobba in direzione Lecco. Trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo si rallenta per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curnasco e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche in direzione Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Mamma mia, Music for a Sushi Restaurant di Harry Styles, la musica per il ristorante di sushi. È proprio questo brano che apre la nostra seconda parte, visto che abbiamo parlato del cibo. Bentornati a tutti, state ascoltando Radio Punto, questo Slow Time, sono Lilia. Abbiamo ancora tante cose in riserva per voi, cari ascoltatori, ma la cosa importante è che potete ascoltarci davvero in tutto il mondo, dalla nostra bellissima app, che potete scaricare gratis dagli Apple Store o Google Play, o se andate sul nostro sito radio.it, ascoltateci in streaming sia in audio che in video. Siamo anche sulle frequenze FM 89.1, 88 e 88.15, oppure in Da Plus in tutta Lombardia. Ma non parliamo del cibo, infatti parliamo della musica. Come dicevamo, possiamo anche essere sazi con la musica, almeno per il momento, anche perché sta arrivando un brano davvero storico, direttamente dagli anni 70, ragazzi, tanta roba, ve lo dico già subito. Buona

Come promesso, un brano davvero storico, leggendario. Sono Pink Floyd e hanno presentato Wish You Were Here. Gli anni 70, sì, è stato proprio quel periodo così prolifico nel senso musicale che ci piace. Nella prima parte avevamo parlato di pizza, ma ora parliamo del pane invece. Importante per la nostra alimentazione, anche se alcuni di voi cercano di evitare di mangiarlo, quelli che sono a dieta, ad esempio. Ma la verità è che il pane non fa ingrassare così come si pensa. O meglio, dipende naturalmente dalla quantità e la qualità del pane. Alcuni tipi di pane fanno parte dei piani di alimentazione, infatti, per le diete. E c'è un pane che si vende in America e che ha suscitato così tanto interesse che per poter comprarlo bisogna fare una lunga fila. Ma c'è un ma, tra poco ne parliamo, restate con noi, mi raccomando.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend.

0: sono stati Jesse Jeff e Fresh Prince a farci stare bene con il brano Lovely Days, direttamente dagli anni 90. Ma ora vi porto a Soho, nel cuore di Manhattan in America, per scoprire questo pane di segale che costa $60 a pagnotta. Ma come mai così tanto? Perché innanzitutto è un pane biologico, ci vuole tanto tempo per farlo, c'è una tecnica dietro. L'impasto viene fatto fermentare per 24 ore e poi il pane va lasciato riposare per un po' di tempo prima di venderlo. La pagnotta è molto grande, da 1,5 kg, ha una bella crosta e la mollica umida che ha un gusto maltato e un po' acidulo. Bisogna assaggiarlo per poter capire esattamente che gusto è. Il produttore di questo pane è un panificatore austriaco, la sua famiglia ormai fa il pane da tante generazioni. Ma comunque $60 è un prezzo troppo alto per una pagnotta, considerando anche tutti i vantaggi di questo pane. È lo stesso, troppo caro. Ma per i residenti di Manhattan questo pane è diventato una specie di status symbol, una cosa di lusso. C'è sempre un'opzione per quelli che non possono permettersi una pagnotta intera, infatti possono comprare la metà a $30 oppure un quarto a $15. A questo punto perfino il pane può diventare un oggetto di lusso, mamma mia! E voi comprereste una pagnotta a $60? Bella domanda! Mi sa che so già risposta.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Invece questo successo degli anni 80 vi piace di sicuro. Lei è Alison Moyet, la cantante britannica che ha presentato un singolo, Is This Love. In realtà è stato pubblicato appunto nel 1986 ed è estratto dal secondo album Rain Dancing, uscito l'anno seguente. L'autore del brano, tra l'altro, lei stessa, Alison Moyet, e David Stewart. Amici miei, questi brani sono proprio quei brani che ci servono a quest'ora, come dico io sempre, ma è verità assoluta. E poi cosa ci serve? Ci serve scoprire che una semplice pagnotta, certo bella grande di 1,5 kg, ma però costa $60, $60, non qualcosa in più, ma comunque neanche qualcosa in meno. $60 a pagnotta, un po' troppo forse. Eh sì, eppure c'è una lunga fila a Manhattan, perché è proprio lì che si vende, una lunga fila per comprarlo. È una specie di moda, uno status symbol per i residenti di Manhattan. Sì, sappiamo come sono, un po' così, un po' viziati, insomma. È un po' caro, certo, $60, non so se potrei comprarla, ma per curiosità magari la assaggerei se qualcuno me lo fa assaggiare. Amici, su questa nota dobbiamo salutarci, la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, divertitevi, rilassatevi, e noi ci sentiamo domani stesso orario dalle ore 18 qui su Radio Punto. Ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. E in apertura la triste notizia della morte del ragazzo di 13 anni che ha avuto un malore mentre giocava a calcio in un campo dell'oratorio. È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Voltiamo pagina, una rissa con macete e pistole nel milanese, sono stati arrestati quattro Latin King, quattro cittadini di origine sudamericana tra i 18 e i 41 anni, tutti con precedenti e membri della gang dei Latinos, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione abusiva di arma da fuoco e denunciati per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. Lo ha reso noto il comando provinciale di Milano e secondo le indagini dei militari di Cologno Monzese e di Sesto San Giovanni sarebbero tra i responsabili della rissa con bastoni, macete e pistole che nella notte tra martedì e mercoledì ha causato due feriti, oltre ad aver destato allarme tra i residenti. I militari, grazie a perquisizioni, testimoni e immagini da sistemi di videosorveglianza, hanno individuato i quattro ritenuti corresponsabili del ferimento di due cittadini sudamericani, un peruviano di 19 e un connazionale di 18, aggrediti quella notte. Ad avere la peggio, il 19enne che aveva riportato diverse ferite da arma da taglio agli arti, mentre il 18enne aveva riportato una lieve ferita da arma da fuoco alla testa. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola illeggibile, con quattro proiettili di cui tre nel caricatore, un macete con lama di circa 33 cm, un coltello da cucina insanguinato con lama da circa 20 cm, oltre ad una pistola salve. A Pavia è morto un ragazzo di 19 anni dopo un incidente. Sono proseguiti gli accertamenti sull'incidente di Viale 11 Settembre, costato la vita a Filippo Bertone, 19 anni. Il giovane è morto lunedì al Policlinico San Matteo dopo circa una settimana di ricovero. La procura ha disposto l'autopsia per chiarirne le cause del decesso e gli elementi che hanno determinato lo schianto. L'automobilista coinvolto risulta indagato per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto che consente agli inquirenti di effettuare gli accertamenti tecnici e le perizie necessarie con tutte le garanzie previste. Dopo l'esame autoptico potrà essere concesso il nulla osta per i funerali. Le responsabilità restano ancora da accertare. Voltiamo pagina. Zurich ritiene infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques, i due principali indagati per il rogo di Crans-Montanin, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, e si starebbe preparando a resistere con tutti gli strumenti legali a disposizione. Lo riferiscono all'ANSA fonti vicini all'assicurazione. Chiudiamo con l'agitazione alla Scala, chiesto il 15% di aumento nel contratto. I sindacati della Scala, CGIL, CISL, UIL e FIALS, hanno proclamato lo stato di agitazione nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 27-30, con anche il blocco degli straordinari e un'assemblea fissata per il pomeriggio del 12 ottobre, giorno in cui è convocata la riunione del CDA. Il Consiglio dovrà vagliare la relazione della direzione sulle richieste dei sindacati, che hanno al primo punto della loro piattaforma un aumento del 15% sulla retribuzione lorda annua, e se non arriveranno risposte adeguate saranno le lavoratrici e i lavoratori, insieme alle organizzazioni sindacali, a decidere come proseguire la mobilitazione, hanno scritto in una nota congiunta. Ieri si è tenuto il sesto incontro con la direzione sul rinnovo del contratto. E dalla redazione di Radio Punto è tutto, vi auguriamo una serena serata.
5: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Sul tratto milanese della 4, rallentamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti anche sulla 8 Milano Varese, sempre dovuti al traffico tra Lainate e Castellanza in direzione Varese. Ancora intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi. Trafficata la Milano Meda, con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo rallentamenti per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la 4 Milano Venezia nei due sensi di marcia. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche in direzione Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Noi che avevamo la TV in bianco e nero e senza telecomando.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì al nord con residua instabilità su Emilia-Romagna e Basso Veneto con ancora qualche rovescio, ampie aperture altrove. Avremo instabilità sull'Adriatico, al sud rovesce temporali ma in miglioramento la Sardegna e l'Alta Campania. Temperature in calo solo al sud, è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto, ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. In apertura siamo a Varese con un caso di usura. Il debito sarebbe nato in Marocco tra cittadini stranieri. Per questo, secondo l'avvocato Corrado Viazzo, l'accusa di usura contestata al suo assistito non dovrebbe essere giudicata dalla magistratura italiana. È una delle questioni sollevate dalla difesa nell'udienza davanti al collegio del Tribunale di Varese nel processo per il sequestro e le torture ai danni di un 63enne marocchino avvenuti ad Azio nell'agosto 2025. L'udienza è stata rinviata al 12 gennaio. La difesa ha chiesto di valutare la competenza della magistratura marocchina sul capo relativo all'usura, sostenendo che il rapporto da cui sarebbe scaturito il debito si sarebbe formato e sviluppato in Marocco e non vi sarebbero elementi sufficienti per radicare in Italia la competenza su quel reato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe nata proprio da un debito contratto in Marocco e da una somma di denaro collegata all'apertura di un'attività in cambio valuta. Secondo la ricostruzione della difesa, il 63enne sarebbe stato prelevato a Torino e successivamente condotto ad Azio. Il sequestro, le condotte violente contestate avrebbero quindi avuto origine nel capoluogo piemontese e da qui la richiesta di valutare la competenza del Tribunale di Torino. Cambiano le temperature, ma quando si possono accendere i riscaldamenti? Si è parlato qualche giorno fa di un possibile rinvio nell'accensione dei riscaldamenti per la stagione autunno-inverno 2026, ma a fronte dell'arrivo della pioggia e delle temperature che sono scese in modo brusco in questi giorni, la data al momento e salvo ulteriori proroghe resta confermata su giovedì 15 ottobre, secondo la fascia di interesse, che per l'Alto Milanese è la zona E. Si parte quindi dalla metà della prossima settimana per un massimo di 14 ore giornaliere, salvo deroghe comunali del sindaco per casi eccezionali. A scelta tra le 5 e le 23. Le temperature negli appartamenti non potranno superare i 20 gradi con una tolleranza massima di più 2 gradi centigradi, mentre negli uffici non potrà superare i 18. Lo spegnimento invece arriverà tra il 15 marzo e il 15 aprile dell'anno 21. Ci spostiamo con la cronaca a San Giuliano, dove un titolare di un bar è stato ferito al collo durante una lite. Una discussione scoppiata in un locale si è trasformata in una grave aggressione a San Giuliano Milanese. Il fatto è accaduto martedì sera, poco prima delle 22. Il titolare 53enne del bar centrale di Via Fratelli Cervi è stato colpito al collo con un bicchiere di vetro. L'uomo è stato soccorso e trasferito al San Raffaele in codice rosso. Non sarebbe però in pericolo di vita. L'aggressore invece è fuggito e viene ricercato dai carabinieri della tenenza di San Giuliano. A Peschiera Borromeo, oltre 12.000 firme contro il data center di San Bovio. La discussione sui data center nell'Interland milanese continua ad allargarsi. A San Bovio, frazione di Peschiera Borromeo, la petizione contro il nuovo data center di Microsoft nell'area dell'ex Postal Market ha superato le 12.350 firme, comprese adesioni di persone non residenti. I promotori contestano soprattutto dimensioni, consumo di risorse e impatto sul territorio. Il progetto prevede un grande edificio alto 19 metri e strutture tecniche che arriverebbero a 25. Il sindaco Andrea Coden invita al confronto e sostiene che la transizione digitale debba essere compatibile con le esigenze locali. Da Cinisello Balsamo, un'iniziativa delle guardie giurate per il controllo del territorio. Cinisello Balsamo sta valutando un maggiore coinvolgimento degli istituti di vigilanza privata nella rete di sicurezza urbana. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione della maggioranza che punta a rafforzare gli accordi con le guardie giurate, soprattutto per facilitare segnalazioni alle autorità su situazioni di degrado o potenziale pericolo osservato durante il loro normale servizio. I proponenti precisano che non si tratta di sostituire polizia locale o forze dell'ordine, ma di aumentare i soggetti in grado di trasmettere rapidamente informazioni. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì al nord con residua instabilità su Emilia Romagna e Basso Veneto con ancora qualche rovescio, ampie aperture altrove. Avremo instabilità sull'Adriatico al sud, rovesce temporali ma in miglioramento la Sardegna e l'Alta Campania. Temperature in calo solo al sud, è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo code per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate, sempre verso Varese. Ancora trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo code per un incidente sull'asse interurbano tra Orio al Serio e Brusaporto in direzione Seriate. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese, chiusa anche in direzione Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Per domani venerdì 9 ottobre è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore nelle province di Milano e Monza-Brianza. Lo sciopero coinvolge ATM con la rete metro, bus e tram e le linee NET di Trezzo sull'Adda. Possibili disagi nelle fasce orarie 8:45-15 e dalle ore 18 al termine del servizio. Per la rete NET di Monza lo stop è possibile dalle ore 9 alle ore 11:50 e dalle ore 14:50 al termine del servizio. Coinvolta anche la funicolare Como Brunate, con possibili disagi dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per dispositivi Android e iOS.
0: Spot.
6: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
9: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
10: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
11: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Franco Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta. Eppure credeva nella reincarnazione degli animali. Anzi, ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Da giovedì 1 a domenica 11 ottobre, Bergamo e diversi comuni della provincia ospitano la 24esima edizione di Bergamo Scienza, quest'anno dedicata al tema convergenza. In 11 giorni sono previsti oltre 180 appuntamenti tra conferenze, laboratori, mostre, spettacoli, concerti e proiezioni, con protagonisti scienziati, divulgatori e ospiti internazionali. Un festival pensato per tutte le età, con ingresso gratuito ma prenotazione online richiesta per gli eventi disponibili. Informazioni e prenotazioni sul sito bergamoscienza.it. Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 14.30, parte dal Monastero di Torba, a Gornate Olona, l'escursione in bicicletta Industria e Scienza. Il percorso, di circa 20 km tra andata e ritorno, conduce fino all'ecoplanetario di Tradate, attraversando paesaggi, testimonianze di archeologia industriale e luoghi della Valle Olona. È possibile prenotare una e-bike per adulti. Per informazioni e prenotazioni, telefono 0331 820 301. Giovedì 22 ottobre. Donne in Canto arriva a Lainate con Karima. Alle 21, all'Ariston Urban Center, l'artista presenta Lifetime, voce e pianoforte per raccontare una vita dedicata alla musica. Un appuntamento da segnare in agenda. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, all'Ario Fiere di Erba, torna Como Fun, manifestazione dedicata a fumetti, giochi e cultura pop. La fiera propone un'offerta rivolta a collezionisti, appassionati e famiglie, con contenuti legati all'intrattenimento, ai videogiochi, ai giochi da tavolo e all'immaginario popolare. Orari e modalità di ingresso sono da verificare sul sito ufficiale di Lario Fiere. Maggiori informazioni sul sito lariofiere.it.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg. Che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Possibile attacco all'Iran, ordine alle forze armate statunitensi, raid russi sull'Ucraina, Rubio, conflitto può estendersi, clan dei Casalesi in Veneto, 24 arresti ma il boss fugge, tra poco dopo una pausa.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
3: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in apertura di giornale. Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia fonti di Washington e Tel Aviv hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre, forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il conflitto in Ucraina, Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione ucraina, 22 morti tra cui 5 bambini e 54 feriti. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in un conflitto più ampio. Il maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Forte acquazione ieri notte su Roma con allagamenti e disagi alla circolazione. Quindi la cronaca È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in illi soccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. E 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle attività del clan di Casa Lesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan dei Casalesi di Eraclea. A differenza di Donadio, gli altri condannati si sono quasi tutti consegnati. Il braccio destro, Raffaele Bonanno, si è consegnato a Melfi, mentre a Padova si trova il figlio del boss. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Franco
1: all'autoradio,
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera 8 ottobre 2026, primo giorno di semi-autunno.
0: Ciao a tutti,
2: ragazzi. Qua fa caldo lo stesso, però.
0: Siamo semi-autunno, dici?
2: Eh beh, oggi piove, fa un po' più freschino,
0: sì,
2: dai.
0: Un po' più freschino, ma ci sono ancora 17 gradi.
2: Qui dentro fa caldo.
1: Tu avevi tre giubbotti, Dante, quando sei arrivato, quindi...
2: Ti eri preparato, comunque.
0: Speravo in un bel fresco, che niente da fare, quest'anno...
2: Non ancora,
0: è lunga,
2: non ancora.
0: È lunga.
2: Tocca aspettare lunga. Ancora un po'. Bene, allora... Per chi sta già guardandoci alla, via internet con le telecamere, avrà subito notato che al trio del pedale si è aggiunto un ospite. Ciao Roberto.
0: Roberto
1: ciao.
0: Taverna, ciao Roberto.
1: Ciao
0: vicepresidente della US Legnanese. Oggi infatti il tema è la Coppa Vernocchi, ma anche il Trittico Lombardo. Alla fine parleremo anche un po' delle altre corse di questi giorni che hanno interessato la nostra zona, da Legnano fino alla Brianza e l'Alto Milanese e il Varesotto. Poi ci collegheremo anche via filo con il presidente dell'US Legnanese, Luca Roveda, che mi auguro che ci stia ascoltando in questo momento, ma se no poi ci ascolta per forza.
2: Perché lo chiamiamo noi,
0: esatto.
2: È obbligato.
0: Ok, di musica Fabrizio?
2: Allora, di musica l'ispirazione mi è venuta sabato sera, era un concerto, quello dei Dead Cup for Cutie, e mentre vedevo Ben Gibbard che cantava sul palco, mi è venuta l'idea di fare una trasmissione con tutti quei, che il titolo è doppia vita quando una band non basta, cioè tutti quegli artisti che non solo hanno la loro band di riferimento, come nel caso di Ben Gibbard di Dead Cup for Cutie, ma hanno anche dei progetti paralleli.
0: Ma assolutamente, di solito noi ci occupiamo di questo, è un bellissimo argomento, ma come al solito questa è una selezione, ce ne sono tanti altri di casi.
2: Sì, adesso, guarda, mentre venivo ho pensato a Dave Gahan,
0: esatto, perché,
2: vabbè, potrebbe fra un paio d'anni ne faremo un'altra. Comunque allora Ben Gibbard adesso lo ascoltiamo invece con i suoi Dead Cup for Cutie, che sicuramente è stato il gruppo che meglio rappresenta il suo stile cantautorale e sonoro, anche con un pezzo che si intitola Crooked Teeth, che rappresenta perfettamente lo stile di questo gruppo. Il titolo è I denti storti, Crooked Teeth, che in effetti evoca un po' lo skyline, cioè questa è una visione di tutti i palazzi che si vedono nei denti storti.
0: Una bella visione.
2: meglio ascoltare la canzone. Crooked Teeth sono i Death Cup for Cutie. Arrivano.
0: Se parte.
2: Sì, arrivano. Erano per strada dal dentista. Erano dal dentista. Perché non parte?

0: a Parigi, e è stato completamente rinnovato, bello in legno, veramente, veramente una bella location.
1: Mi incuriosisce tantissimo il nome del gruppo che ascolteremo dopo di Gibbard.
0: Ah, sì, sì. Pustini, ti dico poi perché si chiamano così. Non anticipiamo niente.
1: È
0: dai.
1: Curiosissima sta cosa. Va bene. Allora, abbiamo, come detto prima, con noi Roberto Taverna, che oggi è a nostra disposizione per tutte le curiosità che riguardano la Coppa Bernocchi 107esima edizione. Allora, Robby, prima stavamo chiacchierando mentre entravamo in radio e mi hai detto: quest'anno mi è veramente piaciuta la Coppa Bernocchi. Come mai? Cosa ha avuto di particolare?
2: Beh, innanzitutto la totale assenza di problemi la mattina. Io mi ricordo gli altri anni alle 9:30-10 comincio ad andare in ansia, vedo transenne ancora senza gli striscioni, qualcosa non ancora messo in ordine, il palco della presentazione squadre lasciato lì. Quest'anno alle 9 era tutto a posto. Mi ricordo che sono stato a parlare con Luca e col Gianni, ho detto: ma quest'anno sta andando tutto troppo bene. No, ste non dirle queste cose perché però
1: dovete capire che al mattino quando arrivo per andare in ufficio lo vedo passare il mattino della corsa, naturalmente, e lo vedi che va a destra, avanti, indietro, sopra, sotto, ti chiede mille cose, corre dietro a tutti i volontari, fantastici anche quest'anno.
2: Sì, bravi, bravi davvero.
1: Fantastici davvero, perché e l'ansia ti prende ovviamente in quel
2: sì
1: momento.
2: Io avviso tutti che se quel giorno non li saluto è perché non li riconosco, non perché da quel giorno mi sono antipatici, quindi ci risalutiamo da martedì.
1: Non chiedete niente a Taverna perché vi manda quel paese.
2: Certo.
3: Qui partenza, prima della partenza al mattino andava tutto bene, alla partenza è andato tutto bene?
2: È andato tutto bene, sì.
3: La corsa?
2: Sì, sì. La corsa è andata bene. Allora è stata una corsa dove non ci sono state, come dire, grandissime emozioni. È andata via questa fuga che hanno preso, è partita quasi subito e hanno preso a pochi
3: chilometri
2: dall'arrivo, sì. Allora la fortuna di Zoccarato è stato che si è fatto i 3 traguardi volanti, per cui per noi è stato molto comodo perché non siamo dovuti andare come tutti gli anni a cercare i vincitori dei traguardi volanti, ma questa volta è andato su lui e gli ha detto: stai qua fermo che adesso arrivano i 3 sindaci a premiarci, quindi un altro aspetto positivo. E vabbè, poi nella corsa
3: anche lui ancora meglio così che...
2: Sì, esatto, sarebbe stato anche più contento. Mi ha detto tra l'altro che andavano a 50 all'ora per tutto il tempo. Infatti gli ho chiesto, ma a che velocità andate quando fate una fuga del genere? Ho detto: poche volte sotto i 50 stavamo.
3: La media 46 all'ora, fanno
2: sì,
3: la fuga
2: contando le salite.
3: Quindi fai conto.
1: Se ci pensi, 4 ore la corsa è andata. Cioè sì, sei impegnato tutta la giornata per poi fare la corsa che... 4 ore, hop, in
2: sì,
1: 170
3: cose. Tante cose le fai in fretta nella vita.
2: Sempre
3: anche
2: più.
3: Se hai...
0: anche stai impegnato un sacco di tempo. No. Va bene, allora passiamo al secondo pezzo. Dante, io credo che tu queste due versioni di Tommy Hawk, le due versioni che ascolteremo stasera, tu le abbia conosciute tutte e due dal vivo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ascoltate in l'Unipol Forum di Bologna, nella reunion dei Radiohead che non suonavano insieme da un bel po'. È stato un concerto bellissimo, il pezzo è stupendo, come sono stupendi tutti i pezzi che ci hanno portato dal 1990 e rotti in poi fino ai giorni nostri, fino ai tempi del gruppo successivo che ascolteremo.
0: E per cui tra le tante emanazioni di Tommy Hawk, perché parlando dei Radiohead e Tommy Hawk,
1: esatto,
0: ci sono sicuramente questi Smile, che credo anche quelli li hai visti dal vivo, se non ricordo male.
1: Assolutamente sì,
0: esatto.
1: Quelli però li ho visti a Milano.
0: Esatto.
1: È stato anche lì un bel concerto, più intimo, molto più tecnico, molto più profondo rispetto a quello del concerto dei Radiohead. Comunque sempre grandissima musica, davvero.
0: Nasce nel 2021 questo progetto che si chiama The Smile, col chitarrista John Greenwood e batterista Tom Skinner e Tommy Hawk, appunto. E questo pezzo che ascoltiamo con questo groove di basso iniziale è una delle canzoni più significative del loro primo album, Light for Attracting Attention. Il pezzo si chiama The Smoke e, come detto, loro sono i The Smile.

0: Ma non andate.
1: E questo erano gli Smile con pezzo The Smoke, appunto una delle incarnazioni di Thom Yorke nelle sue varie... C'era anche un altro gruppo che mi pare si chiamasse Atom, dove c'era Thom Yorke.
2: Un altro gruppo, hai
1: un
2: detto?
1: Altro gruppo, sì. Un terzo progetto, progetto parallelo. Bene, terzo progetto parallelo, abbiamo anche il nostro ospite telefonico, oltre a Roberto che è qui presente in studio. Luca, pronto, ci sei?
3: Ci sono, buonasera.
1: Eccoci
3: a tutti.
1: Qua.
2: Ciao Luca, ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao, ciao.
2: C'è anche il tuo fido collega, il tuo fido Roberto.
3: Lui in pensione termina presto e è potuto venire nei vostri studi.
5: E soprattutto dormo fino a tardi la mattina, quindi.
3: Appunto.
2: Adesso poi che ha finito i pensieri della Coppa Bernocchi, se la sta godendo.
5: Iniziato
2: adesso.
5: Le vacanze.
3: Ma secondo me non li ha finiti perché ci sono già quelli dell'anno prossimo, perché la Coppa Bernocchi dura qualche ora, ma c'è un lavoro che inizia ancora prima che finisca la prossima Coppa Bernocchi, quindi stiamo già lavorando e Roberto è sicuramente uno degli artefici dei successi della Coppa Bernocchi.
2: Grazie.
5: Grazie.
2: Allora Luca, vabbè,
5: siamo tutti comunque, lo siamo tutti.
3: Me la sono guadagnata.
5: Esatto, bravo.
2: Allora Luca, che abbiamo ricordato prima, è il presidente della Unione Sportiva Legnanese, è uno dei grandi artefici insieme a Roberto e a Gianni Dolce che abbiamo sentito settimana scorsa, di questa manifestazione che ormai ha assunto una importanza internazionale, perché mi sembra di ricordare che sono almeno 70 i paesi collegati nella diretta, giusto?
5: Sono 76.
3: Sì, abbiamo due dirette, una Rai e un'altra Eurosport, poi abbiamo streaming e differite e complessivamente sono circa 70, forse qualcuno in più,
2: 77
3: i paesi che
2: 77.
3: Si collegano e seguono la nostra gara. I dati, che comunque sono dati ufficiali, riportano tra 200 e 300 mila spettatori per l'Italia e arriviamo oltre 1,5 milioni negli altri paesi, quindi un palcoscenico davvero unico per quello che riguarda i nostri territori, perché ricordiamoci che comunque il ciclismo è uno sport che si svolge sulle strade, quindi le immagini sono quelle della città, dei paesi attraversati dalla gara e poi della bellissima arena, perché si tratta veramente di quello che è il circuito della Valle Olona. Sono assiepati ormai da diversi anni, si assiepano tanti tifosi ed è una piccola arena, insomma, percorsa quest'anno 7 volte, 17 chilometri per 7 volte. È davvero bello andare lì, anzi tutti quelli che ci vanno anche per la prima volta poi mi danno questo feedback davvero positivo, emozionante.
5: E anche perché i corridori magari lì vanno qualche chilometro all'ora più piano e riesci a vederli meglio, perché se li prendi in pianura.
3: Certo, infatti è proprio bello vederli quando
2: quest'anno salgono. Quest'anno hanno detto che il pubblico era numerosissimo, sì. Quest'anno. Veramente.
3: Guarda, è in continuo aumento, perché ripeto, vedi per 7 volte passare poi ad una velocità diciamo fruibile, perché lì in quel momento li vedi passare, li vedi combattere, quindi è proprio il momento ideale per apprezzare anche lo sforzo agonistico di questi ragazzi.
5: Ecco, Luca,
3: sta crescendo sempre di più il pubblico lì.
5: Luca, hai parlato di territorio, quindi anche di promozione anche del territorio, di visibilità del territorio. Com'è il rapporto con la città di Legnano, con la Coppa Bernocchi? Anche tu hai fatto dei comunicati quest'anno, è la cosa interessante, perché il rapporto tra territorio e corsa è importante.
3: È un rapporto importante. Vorrei ricordare, come l'ho ricordato nel messaggio che ho scritto, insomma che ho messo anche sui social, che la Coppa Bernocchi è un pezzo di storia di Legnano, perché nasce nel 1919 prima che tutti quelli che oggi ci sono ci fossero, e quindi un minimo di rispetto tutti lo devono avere. Poi noi ci rendiamo conto che creiamo dei disagi, ne siamo consapevoli, siamo dispiaciuti, però pensiamo anche che una giornata di disagio che cerchiamo sempre di più di limitare, a fronte di una storia di questo genere che è un patrimonio di tutta la comunità, non è nostro, dell'Unione Sportiva, probabilmente ne valga la pena. Ho parlato prima della visibilità del territorio in tanti paesi, della visibilità della nostra città, ma comunque ricordiamoci che si muovono circa 1000 persone che sono lavoratori, che sono i tecnici oltre ai corridori, c'è un indotto per gli alberghi, per i ristoranti, insomma c'è anche un significato economico, e se pensiamo ai benefici e ai disagi, ripeto, ce ne rendiamo conto, mi spiace per i disagi, però quello che possiamo vedere da 107 edizioni, senza mai che si interrompesse, vorrei ricordare anche questo, della Coppa Bernocchi dal 1919 ad oggi, passando attraverso la guerra, passando attraverso il Covid, comunque non si è mai interrotta, è qualcosa che bisogna assolutamente rispettare. E soprattutto, lasciatemi dire, ci vuole rispetto per tutti coloro che sono volontari, che si mettono a disposizione delle strade quel giorno, lo fanno solamente perché hanno passione. E guardate che stare magari in città ad un incrocio che si vive all'interno di una città è una cosa, stare in un trasferimento ad esempio in un'area fuori dalla città per diverse ore, ci vuole veramente tanta passione per farlo.
5: È molto complicato. Comunque probabilmente tu sottolineavi il discorso di disagio anche perché la vivi internamente, quindi sicuramente avrai, sei un po' il sensore, il recettore di alcune lamentele che da fuori io a volte ritengo che con i sistemi che ci sono oggi il disagio viene fuori, perché chi vuole sfogarsi ha dei modi di sfogarsi che sono pubblici, che una volta non c'erano, e per cui c'è sempre forse un eccesso in questa dose di disagio che viene manifestato rispetto al reale. Però una cosa, visto che tu sei anche presidente della Fondazione Paglio, e anche il Paglio effettivamente è una manifestazione che si tiene a Legnano e che occupa la città, noti forse un atteggiamento diverso della città di Legnano, dei cittadini in genere, nei confronti del Paglio e di una corsa come la Bernocchi?
3: Ma no, guarda, tu hai toccato il tasto giusto, la discriminante è proprio sui social, cioè la cassa di risonanza dei social creano questo meccanismo di amplificazione delle lamentele, che magari partono veramente da quattro persone, poi chi apprezza non si fa sentire, ha altro da fare o da pensare, oppure chi comunque dice va bene, è un disagio ma lo posso sopportare, mentre ci sono gli hater da tastiera che si scatenano. Ci può essere la Bernocchi, il Palio, ci può essere la strada legnanese, oppure la pulizia delle strade in un giorno diverso rispetto a quello programmato, troverai sempre qualcuno che ha modo di farsi sentire, perché il suo protagonismo è quello di andare sui social e andare contro qualcosa. Questo però, ripeto, secondo me fa parte del meccanismo di comunicazione dei social media. La città, e te lo posso dire perché con quel messaggio che ho scritto ho ricevuto davvero tanti feedback, ma anche da gruppi di associazioni, secondo me la città in generale apprezza il fatto che ci siano tante attività positive sul nostro territorio. L'alternativa è quella di vivere il mondo virtuale, stando in casa attaccato allo smartphone oppure al computer. Invece con questi tipi di attività si vivono esperienze, ci si relaziona. I Manieri per il Palio, la Coppa Bernocchi per quella giornata, ma anche per le serate che viviamo in sede, e per il fatto che ci scambiamo esperienze che arrivano da competenze diverse e serve per crescere, per far crescere. Ci sono tante altre associazioni attive sul nostro territorio, penso che sia scontato ritenere tutto questo positivo e le critiche.
2: Hai ragione, Luca.
3: Prendiamo, le accettiamo.
2: Condividiamo tutta questa tua riflessione. Ti chiedo di rimanere in linea adesso ancora, perché adesso ci ascoltiamo un pezzo e poi continuiamo a chiacchierare con Roberto e con te, ok? Rimani in linea.
3: Sì, sono qua, grazie.
1: Bene, allora dalle strade di Legnano torniamo a Seattle, perché andiamo a parlare di un artista poliedrico, perché è partito con la batteria, adesso suona chitarra e canta. La batteria la suonava nei Nirvana, perché parliamo di Dave Grohl, il batterista dei Nirvana, questo gruppo che ha segnato la nascita del grunge a Seattle, appunto, e poi sentiremo anche la versione invece più attuale di Dave Grohl.
2: Intanto ci ascoltiamo l'album migliore, uno dei pezzi più belli di quest'album, incredibile, stupendo, che rimarrà sempre nella storia del rock,
1: pieno di hit, ma questa, esatto, è una di quelle più conosciute. Come As You Are.

0: Questo album si intitolava appunto Nevermind, non è stato il primo album dei Nirvana, ma sicuramente quello che ha dato loro una popolarità mondiale e farli diventare uno dei simboli assoluti della, sì, della musica rock.
1: Sicuramente l'album più famoso, sicuramente l'album con i pezzi più incredibili.
0: Davvero. Sì, quelli che sono rimasti, tra l'altro alcuni di questi si trovano anche nell'Unplugged Live, che
1: quello insomma, di MTV.
0: Quello di MTV, che è un'altra cosa che vale assolutamente la pena di ascoltare.
1: Esatto.
2: Allora, vado io, no? Per chi si collega adesso, siamo in diretta con presidente e vicepresidente della Legnanese, che ha organizzato la Bernocchi, questo che si è appena corsa lunedì. Veniamo un attimo alla corsa, una corsa che è tornata a parlare francese, tra l'altro anche il trittico ha parlato francese quest'anno,
0: sì.
2: E, però mi stavi raccontando prima, Roberto, del VAR per l'ordine d'arrivo di quest'anno.
3: Che sì, da qualche anno anche nel ciclismo è stato introdotto il VAR, per cui è un camion sul quale ci sta un commissario dell'UCI che guarda per tutto il giorno le immagini della corsa. Lui è incaricato di verificare solo il comportamento dei corridori, per cui non entra nel merito dell'organizzazione, ma verifica che i corridori si comportino correttamente. Abbiamo avuto purtroppo una caduta a 600 metri dal traguardo, per cui abbiamo per la prima volta quest'anno pagato le conseguenze dell'introduzione del VAR, perché si saranno accorti tutti, immagino, i nostri ascoltatori, quelli che ci guardavano in televisione, che la premiazione non è potuta andare in diretta. Questo perché appena arrivata la corsa un commissario mi ha chiamato, mi ha detto attenzione perché stiamo rivedendo la caduta per cercare di capire se c'è qualche scorrettezza, qualcuno. Quindi inizialmente era il primo in classifica Isidore, che era stato sottoposto a questa verifica. In realtà poi c'è arrivato un messaggio che il primo e il secondo erano buoni, stavano guardando il terzo, perché noi abbiamo dovuto, anche qui poi è una cosa abbastanza curiosa, perché allora abbiamo fatto partire la flash interview che è andata, perché ovviamente ho detto all'intervistatore della Lega: attenzione, non intervistiamo il primo perché magari poi non è lui. L'ha intervistato e siamo dovuti andare a cercare il quarto, cercandolo ai bus, dicendogli: vieni che forse sei il terzo, quindi vieni, ma no, non eravamo certi di dirgli che era il terzo.
2: È già andata bene, pensa che gli ha preso il premio del Tour de France dopo anni.
3: Vabbè, chiaro.
2: No, anche nel giro. No, comunque Aulard è il terzo, ricordiamo.
3: Aulard è il terzo,
2: Isidore,
3: sì.
2: Francese ha vinto. Vandenberg era il terzo, che è stato squalificato.
3: È stato squalificato, sì.
2: E che io pensavo fosse il centravanti del Belgio, invece è anche un corridore ciclista.
3: Il corridore dell'Education First, sì.
2: Mentre il secondo è stato l'italiano Dati, e qua anche tu, Dati è stato una
3: bella Tommaso Dati è un sorpresa. Po' è un po' la sorpresa di quest'anno. Lui corre per la Ughio, che è una squadra Continental. Allora noi, quando facciamo la start list delle squadre, invitiamo ovviamente tutte le World Tour che vogliono partecipare. Quest'anno ce n'erano 16 su 18 World Tour, c'erano 8 squadre professional, e l'unico posto che avevamo a disposizione per una squadra Continental l'abbiamo data la Ukio. Quando ho chiamato Volpi, il general manager della Ukio, una squadra giapponese, per dirgli che era invitato, tra l'altro quest'anno ha vinto 18 corse, quindi non è che si tratta proprio di una squadra di secondo piano, lui mi ha detto: ti ringrazio per l'invito e vedrai che porto Dati che vincerà la corsa. Perché io gliel'ho detto a Dati alla partenza, ho detto: guarda che Volpi ha detto che vincerai. Fa sì, quello lì lo dice sempre, è arrivato secondo, quindi
0: non c'è andato lontano, dai.
3: No, tutt'altro. Dato pochi giorni prima Dati ha firmato con l'Astana, quindi per i prossimi due anni correrà con una squadra World Tour, quindi comunque è un buonissimo corridore.
1: Luca, sei ancora collegato?
4: Sì, sono qua.
1: Ok. Invece a te, Luca, prima di passare al prossimo brano, volevo chiederti: sei ancora soddisfatto della nuova location dell'arrivo, con tutto, voglio dire, il corollario che intrattiene il pubblico in quella zona?
4: Ma direi che l'area che abbiamo trovato è molto bella, confortevole per il pubblico. Siamo ospitati dalla concessionaria Mercedes, tra le altre cose negli ultimi due anni, grazie a un lavoro fatto anche dalla Lega Ciclismo, a cui siamo associati, abbiamo introdotto un altro hospitality che è caratteristica dei grandi giri piuttosto che delle gare monumento, e un palco con uno schermo LED tutto davvero molto bello, e il pubblico che viene in quell'area può seguire la diretta da quello schermo, quindi è uno spazio molto più confortevole. Magari il viale d'arrivo non è così largo come viale Toselli, però ha una larghezza sicuramente sufficiente per dare anche sicurezza ai ciclisti, e la sicurezza è la nostra prima attenzione. Abbiamo condiviso con i commissari questo nuovo arrivo, abbiamo condiviso con i nostri responsabili della sicurezza, e devo dire che ci siamo posizionati in via 20 settembre. Questo vorrei sottolineare, è un altro di quei passaggi che abbiamo fatto per cercare di essere il meno invasivi possibili, di magari alleviare un po' i disagi. Sappiamo l'importanza come arteria di Viale Toselli, e quindi abbiamo riflettuto sul fatto che non chiudere Viale Toselli per troppo tempo potesse portare, insomma, una migliore viabilità.
1: Ah, io trovo che sia stata una grande idea, perché alla fine, secondo me, quello che si riesce a vedere l'evento come viene visto dagli ospiti, ma anche dal pubblico, è assolutamente di grande livello, devo dire. Luca, rimani ancora con noi, perché adesso sentiamo un altro pezzo, poi ci ricolleghiamo ancora con te, Roberto, ok? Vai, Fabri.
0: Bene, allora, tra gli artisti che hanno interpretato varie identità, stasera ricordo stiamo ascoltando artisti che hanno vissuto con più band e, diciamo, con esperimenti a volte invece proprio delle carriere parallele. Sicuramente tra gli artisti, dicevo, che hanno avuto varie identità c'è Damon Albarn che nasce, diciamo, con i Blur, per cui siamo nei Britpop degli anni 90, poi una cosa completamente differente che erano i Gorillaz, una band virtuale che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, se non ricordo male,
1: yes.
0: E diventano un fenomeno assolutamente mondiale. Però anche una carriera solista che l'ha portato nel 2014 ad un album che si intitola Everyday Robots, che è il suo primo album solista. È una modalità molto più intima, non ci sono i colori dei Gorillaz, non ci sono il rock dei Blur, ma c'è una visione un po' più, come dicevamo, intima, con il piano che in qualche pezzo la fa da protagonista, un po' come in questo Lonely Press Play. Dicevamo, l'album si intitola Everyday Robots, e al microfono per Radio Punto, musica dalla Miraglia, abbiamo

0: Потом. You're waiting for me.
1: E questa è l'inconfondibile voce di Damon Albarn che in una versione solista ha eseguito questa Lonely Press Play dall'album Everyday Robots, che ricordiamo essere stato il suo primo album nel 2014.
2: Un grandissimo artista, un grandissimo interprete, per me uno dei migliori in assoluto degli ultimi decenni.
1: Sono d'accordo. Con i Blur e senza i Blur.
2: Esatto, esattamente.
3: Ecco, avendo qua il numero, il top della Legnanese. Siccome io sapevo già gli anni scorsi avevamo il sogno nel cassetto della Legnanese o qualcuno della Legnanese, era quello di avere una Bernocchi al femminile. Cosa ci dite?
2: Presidente, vediamo a Roberto, chi ci vuole rispondere?
4: Dai, parlo prima io, poi lascio la Roberto. Allora, noi abbiamo tanti obiettivi. Questo anche per noi un pensiero, diciamo, per adesso un obiettivo, però effettivamente poi dobbiamo fare i conti con degli aspetti organizzativi importanti, con dei costi che riguardano l'organizzazione di una gara di questo genere, che si andrebbe a sommare a quella maschile. Ci stiamo pensando da qualche tempo, vedremo in futuro. Voglio però ricordare che noi organizziamo come Unione Sportiva Legnanese due gare delle categorie giovani, sono la Targa d'Oro Città di Legnano e la Pino Cozzi, e da due anni abbiamo introdotto nella Targa d'Oro Città di Legnano la categoria allievi femminile, allievi ed esordienti. Non è così diffuso trovare organizzatori di gare di questo genere, noi ci teniamo, è un impegno importante, diamo la possibilità a queste ragazze che iniziano l'attività agonistica del ciclismo, diamo l'opportunità, insomma, di misurarsi sulle strade, quindi un primo passo in questo senso l'abbiamo fatto, poi vedremo per la Berlina.
3: Aver fatto il primo passo è importante. Sono una curiosità, perché io non conosco bene come nelle categorie giovanili, femmine e maschi corrono assieme per qualche età o sono sempre divise? O hanno qualche categoria nella quale...
5: Dove è possibile sono divise. Allora, fino a qualche anno fa le ragazze correvano con i ragazzi di un anno in meno. Adesso si sta cercando, allora capita quando non ci sono corse per le ragazze, e questo capita molto spesso, che le ragazze corrano con i ragazzi con un anno in meno, però tendenzialmente si fa corse solo ragazze. Per dirti, la corsa che organizziamo noi, che diceva prima Luca, ci sono due corse in Italia quel giorno, quindi queste povere ragazze, noi abbiamo tante ragazze che vengono dalla Toscana, che vengono dal Veneto e partono la mattina presto per venire a correre da noi, quindi fanno veramente una vita di sacrificio, nel loro caso si può dire.
2: Bene, invece volevo chiedere a questo punto qualcosa sui volontari, che sono l'anima portante di queste gare, immagino non solamente per la Coppa Bernocchi, ma anche per il Trittico Lombardo, per la Trevalli Varesine e per la Coppa Agostoni, no? Quindi chi sono questi personaggi?
5: Ah, beh, noi lo siamo già, già partendo da noi.
2: Voi tre, se aggiungiamo Gianni e poi... No, al di là dei nomi, voglio dire.
5: E poi tanti altri,
2: ovvio. La figura tipica del volontario.
5: Ma il volontario è quella persona che dedica tantissimo del suo tempo. Io ho iniziato a occuparmi della Legnanese che ancora lavoravo. Per cui, sai, adesso ho tanto tempo a disposizione, per cui posso organizzare la giornata in queste cose. Quando lavori le difficoltà sono maggiori, e noi abbiamo tante persone che lavorano, e abbiamo d'altra parte anche tanti pensionati che in qualsiasi momento tu hai bisogno, questi corrono, arrivano volentieri, non pretendono quasi nulla. Io veramente delle volte mi sorprendo a vedere queste persone che hanno sempre questo sorriso, che... È molto bello, perché effettivamente poi noi non è che abbiamo chissà quali riconoscimenti, perché sì, abbiamo i giudici internazionali che ci dicono che siamo stati bravi, e il riconoscimento è la foto finale che facciamo tutti sul podio, però poi non, magari la cena di Natale, ecco, però alla fine è bello anche proprio per quello.
2: Perché io ci vado in giro in bicicletta un po' con qualcuno di loro, E sento proprio l'orgoglio del partecipare, questo lo, sì, lo sì. Senti proprio quando,
5: ma sai che noi
2: quando ne parlano, hai
5: c'è qualcuno che se n'è andato dalla Legnanese solamente per il fatto che non era sulla brochure nell'elenco dei volontari e quindi ha detto ecco voi non... cioè, quindi quanto ci si tiene, cioè, c'è gente che guarda, ecco sì ci sono su anch'io, no il mio lavoro non viene citato, per cui alla fine è una brochure, può mettere qualsiasi cosa, quindi eppure ci tengono.
2: Senti Luca,
4: dicevo prima i volontari, scusa lasciami dire, ci sono i volontari lasciami dire nel senso che bisogna riconoscere, bisogna parlare di questa passione che spinge molti a mettersi con la bandierina negli incroci e anche ad avere le parole, a subire le parole. Negli ultimi anni, da qualche anno ci sono anche dei corsi e c'è una formazione specifica. Così come diciamo noi abbiamo volontari che arrivano dalla protezione civile piuttosto che delle associazioni delle forze dell'ordine, delle associazioni di chi non è più in servizio, però è un mondo davvero incredibile, non soltanto nel ciclismo ma quando si tratta della Coppa Bernocchi, del lavoro che c'è da fare in quel contesto, bisogna veramente avere un grande rispetto e stimarli davvero tanto.
3: Ecco, nel caso dei volontari della Bernocchi, li reclutate voi, ma li reclutano anche i comuni dell'Interland, quelli passa?
4: I comuni mettono a disposizione la polizia locale, noi ci rapportiamo con i comuni per avere le autorizzazioni, perché ci sono dei processi, delle procedure amministrative, burocratiche che dobbiamo assolutamente adempiere per poter organizzare la gara. Non è neanche una cosa così semplice e neanche banale. Sono 22 circa i comuni che vengono percorsi dalla Coppa Bernocchi e ogni comune deve essere informato, deve...
2: Caduta la linea.
1: Va
2: bene, dai, facciamo partire un
1: la
2: pezzo
1: bolletta di Radio Punto. Abbiamo raggiunto il prepagato. Esatto, proviamo a richiamare Luca. Nel frattempo, procediamo con la nostra scaletta che va.
2: Ci
1: attraverso.
2: Porta un altro gruppo meraviglioso con il grandissimo interprete, anche lui che abbiamo ascoltato più e più volte. Parliamo di Jack White.
1: E quando si parla di carriere parallele, lui è sicuramente uno dei più grandi esempi, perché abbiamo tutti in mente i White Stripes, che vabbè, sentiremo poi anche un po' più tardi, che però hanno smesso la loro attività nel 2011. Invece i Raconteur, Dead Weather e altre band che ha fatto sono tuttora attive, proprio veramente in parallelo, come stavamo dicendo. Abbiamo citato i Raconteur, sicuramente uno dei progetti meglio riusciti per Jack White. E Help Me Stranger, che è il titolo sia di una canzone che dell'album, è quella che meglio incarna questa sua visione così rock in parallelo a tutte le altre varie esperimenti che fa. Raconteur, Help Me Stranger, e la voce è quella di Jack White.

0: grandissimo pezzo.
1: Bello, bellissimo, davvero.
0: Grandissimo pezzo, dicevamo Help Me Stranger, sono i Raconteur, e nel frattempo abbiamo anche recuperato il nostro Luca Roveda.
1: Ciao Luca.
2: Sono caduto sui volontari.
1: Ascoltami Luca, abbiamo un paio di minuti per parlare di una persona straordinaria, il volontario dei volontari, penso che stiamo parlando del 94enne Pino. 96 addirittura, ecco, incredibile. Come puoi definire una persona così incredibile? Così vicina alla Ianianese.
2: Lui è l'essenza davvero dell'appassionato e di chi dedica una vita al ciclismo, ma non soltanto al ciclismo. Lui l'ha praticato da giovane, ma poi all'organizzazione dell'Unione Sportiva Ianianese, alla crescita dei ragazzi, è stato direttore sportivo. È una vita dedicata a quello, è un esempio davvero incredibile. È stato scritto un libro che da poche settimane si può, esatto, acquistare anche su Amazon. Pino Pagani racconta la storia dell'Unione Sportiva Legnanese, della Coppa Bernocchi, parla di aneddoti legati a Coppi che lui ha visto, e in questi aneddoti c'è lui, legati a Bartali e a tanti altri campioni. E è bellissimo questo libro perché racconta una storia, Pino, ma in effetti è lui questa storia, perché è lui che ha fatto la storia della Legnanese e per tanti anni lui ha vissuto oltre 80 Coppe Bernocchi, quindi che ha visto passare generazioni, epoche, è la nostra memoria storica, davvero.
1: Luca, senti, come tutte le i programmi che si rispettino, abbiamo la pubblicità e ti lasciamo perché...
2: Certo.
1: E ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento, per tutto quello che fai per il ciclismo legnano, ok?
2: Io ringrazio voi, come ho ringraziato tutti i volontari e anche Dante Barone, facciamo tutti parte di un sistema, di un ecosistema importantissimo per far vivere anche la nostra città con contenuti sociali importanti.
1: Grazie ancora Luca.
3: Ciao Luca.
0: Grazie ancora per il tuo intervento. Bene, come hai preannunciato Dante, a questo punto pubblicità se nell'orario.
4: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
5: Sono le 22:01.

0: E prima abbiamo ascoltato gli Smile, ma prima degli Smile per Thom Yorke ci sono stati sicuramente i Radiohead, che nel 1997 hanno pubblicato uno degli album che è considerato come tra i più influenti della storia del rock. Questo si chiama OK Computer. In questo OK Computer c'erano dei brani pazzeschi come Paranoid Android, Karma Police e questa Let Down, che non è probabilmente nota come quelle che ho citato in precedenza, ma sicuramente uno dei pezzi fondamentali più belli dei Radiohead, che
1: sicuramente con uno dei brani con le armonie più belle, sofisticate in assoluto mai scritti dei Radiohead.
0: Thom Yorke, sì.
1: Grandissimo, davvero.
0: Assolutamente.
1: Bel pezzo.
0: Erano Radiohead, il pezzo era Let Down, che tra l'altro hanno usato per aprire tanti concerti. Non credo quello di Bologna che sei stato tu, ma tanti concerti. Bene, siamo tornati
1: con la nostra chiacchierata sul ciclismo. E sulla Coppa Bernocchio, ecco,
2: voglio dire una cosa del Pino. Lui ovviamente ha 96 anni, non è che può fare quel granché. Quest'anno io sono entrato in sede e lui era lì a mettere le spille sui numeri. Fate conto che ci sono 175 corridori, ogni corridore ha due numeri e ogni numero ha quattro spille, per cui quello è stato il suo lavoro quest'anno.
3: Spille.
1: Ragazzi, è così, ogni volta che mi vede ti ringrazia, è una roba incredibile.
2: Sì.
1: Piange. Esatto. Una persona veramente incredibile, davvero. Ce ne dovrebbero essere tante in giro come lui. Il mondo sarebbe migliore.
3: Probabilmente sì, anche più anziano.
1: Vabbè, quello che
3: vuol
1: dire, lo spirito.
3: Certo. E sarebbe ovviamente bello arrivare a certa età e avere ancora tutta questa vitalità.
1: Senti, invece cosa ci dici delle altre due gare del trittico, Roby?
2: Allora, le altre due gare del trittico, io l'Agostoni non riesco mai a vederla perché ovviamente è il giorno prima della Coppa Bernocchi, per cui siamo impegnati in tante cose nostre. Aveva una bella start list, esatto, anche quest'anno, e ha vinto un corridore di rispetto, tra l'altro della stessa squadra di quello che ha vinto
1: perché,
2: da noi.
1: Perché una delle polemiche più importanti, Franco, di quest'anno, ma anche dell'anno scorso e penso anche del prossimo, è proprio la data in cui sono posizionate queste corse, questo trittico lombardo che ormai di importanza internazionale, ma hanno piazzato il campionato europeo che va un po' a sbarellare tutte le partecipazioni dei big delle varie squadre.
2: Sì, noi avevamo Pedersen che è arrivato alle 11 di sera a Legnano dopo aver corso il campionato europeo in Slovenia. È ovvio che quello è un problema, che è già due anni che si manifesta e che pare che non debba avere fine, nel senso che continuerà a essere così. È una cosa che ci crea ovviamente del disturbo, soprattutto all'Agostoni che corrono lo stesso giorno e anche noi che siamo il giorno dopo, magari sulla Trevalli ha un impatto inferiore perché comunque c'è il tempo di fare il viaggio. Certamente è fastidioso.
1: Sì, sai, l'Agostoni c'ha almeno il vantaggio di non avere, di avere lì tutti i non europei, almeno tutti i big non europei.
2: Quello possiamo averlo anche noi. L'Agostoni è una categoria ancora inferiore rispetto alla nostra, per cui non partecipano tutte le squadre perché non dà tutti i punti che invece dall'Emilia diamo noi e dalla Trevalli. Però è soprattutto in questi ultimi 2 o 3 anni migliorata moltissimo.
3: Scusa, la Trevalli e la Bernocchi sono della stessa categoria, visto che
2: sono il Giro dell'Emilia, Bernocchi e Trevalli si sono Pro Series.
3: Quest'anno sono stati fortunati che avevano McNulty, che tra l'altro ha rischiato anche di vincerla.
2: Io quando è andato in fuga McNulty ho guardato subito la starting list, vedere se c'era anche da noi, che McNulty era un gregario, poteva esserci benissimo anche da noi, purtroppo non c'era. Avevamo corridori più forti, avevamo Narvaez, avevamo Tim Wellens, Vine, però McNulty non c'era.
3: A proposito di calendari, c'è da dire che questi 10 giorni prima della Lombardia c'è un calendario fittissimo. Perché oggi c'è la Gran Piemonte.
2: Beh sì, è bello, in pratica c'è questa serie di corse lombarde italiane che preparano al Giro di Lombardia, che è bello, c'è il Giro dell'Emilia di sabato, l'Agostino domenica, lunedì la Trevalli martedì, il giovedì c'è il Gran Piemonte e poi c'è il finale con il Giro di Lombardia. Rimangono poi 2 corse, mercoledì prossimo c'è il Giro del Veneto e sabato la Veneto Classic e poi la stagione si chiude.
1: Bene.
0: Bene, abbiamo iniziato con i Dead Scaffold Cutie con Ben Gibbard. E torniamo a lui. Come hai detto in precedenza, la curiosità del nome di questo suo progetto parallelo che si chiamano The Postal Service. È un progetto parallelo che lui esegue con Jimmy Tamborello. Questo fanno musica elettronica principalmente e hanno dato il nome di Postal Service a questo gruppo, se così lo vogliamo chiamare, a questo progetto, perché lavorano sempre a distanza e si mandano via posta i pezzi che fanno e poi li assemblano. Di conseguenza ha detto ci chiamiamo Postal Service, mi sembra la cosa più logica. Nella loro produzione hanno fatto questo album che si chiama Give Up, ed è un pezzo che, come stiamo già sentendo in precedenza, ha queste sonorità elettroniche, ma la voce di Ben

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: Ecco Severino. Severino, abbiamo un nostro ospite che sta ridendo.
1: Non avevo ancora sentito la sigla.
3: Bello.
1: Ciao Seve, ben trovato.
4: Ciao ciao, buonasera a tutti.
3: Ciao.
1: Allora Seve, stasera, come hai potuto sentire fino adesso, abbiamo parlato della Coppa Bernocchi, abbiamo avuto due grandissimi ospiti, è rimasto con noi Roberto Taverna, e quindi ti chiedo, hai una domanda da fare a Roberto?
4: Ma certamente, come potrei non averla? Qualcuno che organizza una corsa che ha 107 edizioni, cioè, beh, voi non avete idea, cioè, io piango nel mio cuore per cose del genere.
1: Sei un grande.
4: No, io volevo chiedergli delle edizioni che ha partecipato lui, in particolare quelle che ha dato una mano a organizzare tutto. Qual è l'edizione che ha sentito di più, per qualsiasi motivo?
3: Beh, l'edizione che ho sentito di più tra quelle a cui ho partecipato a organizzare è stata la prima, perché non sapevamo veramente niente. Noi siamo entrati in Legnanese nel mese di marzo, per cui la Coppa Bernocchi allora si correva ad agosto.
1: Di che anno?
3: Nel 2013. Per cui ci siamo trovati lì la mattina che non sapevamo cosa fare. Mi ricordo che...
1: Scusa di interrompere, ma ci siamo perché? Tu e chi?
3: Perché eravamo io, Lomazzi, Camozzi, cioè quelli che in quel momento erano subentrati al vecchio consiglio precedente. E devo dire che il consiglio precedente non è che se ne fosse andato proprio così di buon umore, per cui non ci hanno passato tante consegne. E mi ricordo che a un certo punto abbiamo visto uno che non sapevamo chi era, che aveva il pass dell'anno prima, che dirigeva il traffico e faceva le cose, e noi ci dicevamo, chi è quello lì? E mi ricordo che a un certo punto si avvicina Lomazzi e dice, non sappiamo chi è, ma è bravo, lasciamolo lavorare. Perché in effetti dirigeva i bus, quindi... No, invece la Bernocchi che ho nel cuore è stata la prima che invece sono andato a vedere con mio papà alla Bernocchi. Mio papà era un dipendente dell'azienda Bernocchi e io sono andato e ho visto Merckx che usciva in macchina dal cancello. Mi ricordo che il giorno dopo sono andato a scuola e ho detto ai miei compagni, oh, ieri ho visto Merckx, e quelli non sapevano chi era. Gli hanno detto, conoscevano Mazzola, Rivera, e lì ho capito di essere abbastanza strano, però ecco, ho ancora qua negli occhi...
5: Non erano strani i tuoi compagni.
3: Ho ancora qua negli occhi Merckx sulla macchina che esce dalla Bernocchi, quindi vabbè.
4: Dalle tue parti
1: che corsa c'è che è un po' riconoscibile?
4: Ma poco, cioè, c'erano per i professionisti, una volta c'era il Giro del Friuli, che non lo fanno più,
3: sì.
4: E c'è che è una tradizione il Giro del Friuli Under 23 a tappe.
3: È una bella corsa il Giro del Friuli Under 23.
4: Sì, quello cosa, conosco gli speaker, perché poi vengono a fare gli speaker anche le corse a piedi che organizzo io, quella è tanta roba. E poi c'è la tradizione adesso delle tappe del Giro d'Italia.
3: Ah, tu sei friulano?
4: Beh, sì.
3: Sono venuto a vedere, sei lontano allora, perché sono venuto a vedere un concerto di Jovanotti, abbiamo fatto lo Zoncolane l'anno scorso.
1: Il giorno dopo
3: e non finisce mai.
1: Poca
3: lo Zoncolane.
1: Miseria, addirittura.
3: Non finisce mai, sì, è una roba durissima. No, te lo dico perché andiamo al concerto in Friuli e avrei detto sarà vicino, ci è voluto tutto il giorno per arrivare, era Tarvisio, ma è lontano il Friuli,
4: e poi Tarvisio è proprio là
3: tutto il giorno,
5: è uno dei posti più lontani, sì, che puoi raggiungere Tarvisio.
3: E infatti lo Zoncolano ho detto lo faccio adesso perché non verrò più a farlo, perché faccio prima andare a Roma.
5: Oh, scusa, visto che avete parlato di Friuli, di Giro d'Italia, è un po' uno spoiler quasi ufficiale, ma l'anno prossimo la gran partenza, come si dice adesso, del Giro d'Italia sarà dal Friuli, sembra, da Trieste.
3: Sì.
4: Vabbè, e sì. Poi sembrerebbe che ritornano verso la fine e fanno lo Zoncolan.
3: Bello, bello,
4: se ho capito cosa che fanno.
1: Diventi matto, diventi, se l'anno prossimo a star dietro a queste cose,
4: Poi lì l'organizzazione qua è una

0: cosa particolare, perché la faceva un commercialista che è morto, adesso è suo figlio, e lui era poi quello che seguiva le squadre di basket in Serie A quando, di Udine, quando io andavo a vedere le partite da piccolo praticamente.
1: Udine cos'era? La Pagnossin, Udine?
0: No, no. La Snaidero.
1: Snaidero di Udine, Snaidero, sì, hai ragione.
0: La Pagnossin era, penso, quella forse di basket femminile di Vicenza.
1: Vicenza. Pagnossin,
0: sì,
1: Vicenza.
0: Quella storica.
2: Che citazioni,
3: la Pagnossin c'era anche nel ciclismo, qua. Però questo cerca da te dopo che sei il nostro incaricato di social.
1: Intelligenza artificiale.
2: Va bene, Seve, andiamo a sentirci un gruppo, poi ci risentiamo, tu rimani collegato, sì, sì. Ok? Dai.
1: Allora, abbiamo sentito prima Damon Albarn nella sua versione solista, abbiamo citato i Blur e Gorillaz, ma qui andiamo su un terzo progetto del 2007 che ha dato vita a un album che si intitola The Good, The Bad and The Queen.
2: Titolo stupendo,
1: sono d'accordo. Era un super gruppo, perché insomma c'erano altri grandissimi artisti. E
2: Paul Simonon
1: The Clash, esatto, al basso. No, era un grandissimo gruppo. E hanno fatto forse due album, questo qui era il primo, che si intitolava appunto The Good, The Bad and The Queen, esattamente come il nome del gruppo. Un pezzo che caratterizzava proprio queste sonorità si intitola Kingdom of Doom. Sono The Good, The Bad and The Queen.

0: Allora Severino,
1: sì.
0: Ti è piaciuto questo pezzo?
1: Assolutamente. Mi sto divertendo un casino questa puntata.
0: Grande musica.
2: Bene, Seve, senti, allora, tu invece di cosa vorresti parlare?
1: No,
2: oggi?
1: Adesso volevo farvi una domanda. Ma chi è secondo voi il favorito del Giro di Lombardia, visto che non ci sarà Pogacar? E visto che al Mondiale è successo di tutto e il contrario di tutto della serie, quando il gatto manca i topi ballano?
3: Beh, è facile dirlo, è Evenepoel o Del Toro.
1: Piganzoli non ha una possibilità.
3: Piganzoli mi auguro molto, però se hai visto il Giro dell'Emilia sabato, lui in salita al penultimo giro si è staccato, poi è stato molto furbo, è scattato. Jorge Sandieto ha fatto un bel lavoro, è riuscito a iniziare l'ultima salita con 40 secondi e ha vinto grazie a quello. Devo dire che in salita gli manca forse qualcosa per essere al pari degli altri due, però ha fatto una bellissima annata e io mi auguro che magari domenica trovi
1: questa
3: sorpresa.
1: Io spero tanto che riusciamo a rinascere come Italia, intesa sul ciclismo su strada professionisti, perché il resto è specialità. Siamo abbastanza a tiro, secondo me, abbastanza a piombo.
3: Sì, siamo, allora, noi siamo nella media anche abbastanza alta. Il problema è che ci sono questi 4-5 che sono molto fuori dalla media.
1: Che sono fuori categoria.
3: Quindi.
1: Che non è mai successo nella storia del ciclismo, secondo me, perché, che mi ricordi io, comunque le classiche, diciamo, erano sempre abbastanza aperte. È ovvio che su... ognuno aveva le sue specialità, specialmente, non so, il Fiandre che è particolare... la Roubaix non ne parliamo di cose, però questi riescono ad andare su tutti i terreni e avere un dominio che non si è mai visto, sì, di cose.
3: È vero,
1: al di là di Merckx, al di là di Eddy, che era...
3: ma nemmeno lui vinceva con questa facilità, guarda che nemmeno lui aveva
1: Le cose incredibili è che ad esempio al Giro di Lussemburgo Van der Poel, per provare per il Mondiale, è scattato, ha fatto 172 km di fuga. Io non l'ho mai sentita una roba del genere.
3: No, infatti era quello che dicevo io alla conferenza stampa, che qui c'è il rischio che ci parta dopo 4 km e lo troviamo alla fine. La nostra corsa è 178, per cui questa Canegrate che tu non conosci, però è dopo 4 km e arriva da solo.
0: Da Canegrate l'arrivo.
3: Sì.
4: Diciamo che no, le fughe storiche c'erano anche negli altri tempi, però c'erano anche altre strade che le giustificavano a volte, la famosa fuga di Coppi nella Cuneo Pinerolo o con altri percorsi. La cosa che per me è incredibile è le medie che ci sono nel ciclismo attuale, spiegabili con la tecnologia, tanti le spiegano con l'alimentazione, qualcuno ha cercato di spiegarmi perché i motori di adesso riescono a consumare più benzina e elaborarla, quella dei carboidrati, però ti dico la verità che quando vedi alcune corse fatta a 46 di media come è stata la Bernocchio, anche il Mondiale fatta a 44 all'ora e aveva un'altimetria, non ti dico come Lombardia al Mondiale, però a 3800 metri di dislivello.
1: Sì, era super impegnativo.
4: Ecco, diciamo che più vai, tutti vanno forte, più diventa difficile fare la differenza. Poi ci sono i fenomeni, i due o tre fenomeni che fanno delle cose...
0: da fenomeni.
4: Che riescono, però quello che mi sorprende è la velocità che oggi, con la quale oggi vengono affrontate tutte le corse, ma anche forse perché sono più corte. Chiedo a te, Roberto, non è che il fatto di avere corse tendenzialmente più brevi, però il Mondiale era comunque lungo 270 km.
2: Perché ci sono tantissime corse quest'anno.
4: Generalmente al Giro d'Italia, se guardi le medie, le tappe durano 40-50 km in media rispetto a...
3: Beh, però se guardi, allora, quest'anno ha fatto il record del Giro d'Italia. Adesso la media esatta non te la so dire, ma è sicuramente superiore a 40. La seconda volta era stato l'anno scorso, il terzo 1998.
4: Quegli anni lì andavano fortissimo.
3: Per cui, ecco, c'è da dire che forse quegli anni andavano forti anche perché erano aiutati.
4: Quello non possiamo mai saperlo.
3: Sì, però era
4: una cosa, Roberto.
3: Lo mettono loro stessi.
4: Sì. Ti hanno chiesto la Bernocchi che avevi nel cuore prima. Io la Bernocchi che ho nel cuore è quella del 1978 che ha vinto Battaglin, perché ero andato all'arrivo ed ero lì con la Transenna, in prima fila con la Transenna, avevo 10 anni. E ho visto arrivare Battaglin, che già era, mi piaceva come corridore, da lì sono diventato tifoso di Battaglin. Ma sono andato a vedermi oggi la media che avevano fatto nel 1978 su 200 e qualche chilometro, avevano fatto i 40 e 500. quindi non è che andavano piano neanche nel 1978.
3: Ah, certo che no. No, no, no, no.
1: E non avevano le biciclette di adesso, tra l'altro.
3: E la bici aiuta. Io sono un ciclista modesto, devo dire, però ho cambiato la bici quest'anno e mi sono accorto che la bicicletta nuova aiuta, ma veramente tanto. Saranno magari le ruote, sarà il telaio più rigido, quindi quando pedali butti direttamente la forza tutto sul mezzo. Però guarda, tu puoi fare un centinaio di chilometri a 30 all'ora senza faticare. Se poi vuoi arrivare a 40, 45, allora devi cominciare a calcare.
5: Lo scalino è alto.
3: Tu ti metti a 30 all'ora e vai proprio in scioltezza. Devo dire che le bici adesso aiutano tanto.
2: Bene, parlavamo di grandissimi, di grandi eroi, di grandi protagonisti, e qui ce n'è uno che abbiamo ascoltato già prima come batterista, ma qua lo troviamo sotto un'altra veste.
5: Sì, poteva rimanere un po' come l'ex batterista dei Nirvana, invece Dave Grohl si è ricreato un gruppo che è tra i più importanti degli ultimi 30 anni, che sono i Foo Fighters. In questo gruppo appunto è cantante, chitarrista ed è anche il principale autore. Uno dei pezzi della loro grandissima produzione, tra l'altro un album uscito anche quest'anno, è questa My Hero, che è uno dei brani simbolo,
2: uno dei più ascoltati
5: e insomma ce lo ascoltiamo anche noi, a Musica dall'Ammiraglia, dalle frequenze di Radio Pulse.

0: In realtà non si può dire che Dave Grohl abbia avuto una seconda carriera, diciamo che ne è costruita una nuova con questi Foo Fighters, che questo pezzo simboleggia tutta l'energia e un po' anche, se vogliamo, la melodia dei Foo Fighters. Il pezzo si intitolava My Hero.
1: Ecco, anche questa sera siamo arrivati quasi in conclusione con due graditi ospiti dell'US Legnanese, Roberto Taverna e Luca Roveda, presidente, vicepresidente e presidente della Legnanese, e Severino, che sei ancora in linea, giusto? Il nostro esperto,
2: sì, sì,
1: all time. Ecco, ascolta, se tu ci hai sentito prima, hai sentito che lunedì hanno dovuto usare il VAR per decidere l'ordine d'arrivo della Bernotti.
2: Ho sentito, per la caduta ai 600 metri.
1: Però è stata un po' la settimana forse dei VAR del ciclismo, del fotofini e della tecnologia, perché domenica invece abbiamo avuto
2: l'Europeo,
1: dove c'era qua Dante che si disperava perché il suo
3: conterraneo, il mio eroe abruzzese, non ce l'ha fatta per 0,0028.
0: Ammesso che sia vero, ammesso che sia vero.
1: Polemica a non finire. Esatto. sul fotofinish. E insomma, stavano discutendo adesso che forse un ex aequo avrebbe.
0: Ma io, la prima cosa che ho pensato, hanno fatto l'ex aequo al salto in alto al
4: è scomodo, perché nel ciclismo devi portare una maglia. Ne parlavamo proprio qualche giorno fa con Bramati, direttore sportivo della Sudal, ha detto che in condizioni normali, in una qualsiasi altra corsa, avrebbe probabilmente dato l'ex aequo.
0: Per quella motivazione.
4: Lì con la maglia come fai?
1: Bambini a mezza barba, mezza campione europeo, mezza.
2: No, c'è una cosa strana, che quando c'è un foto, io so come funziona il photo finish nell'atletica leggera, come viene preparato e tutto, ci vuole almeno un'ora di preparazione per tarare un photo finish, non è una cosa banale. Non so bene cosa utilizzano nella gara di ciclismo per fare il photo finish, perché avendo le bici che vanno molto più veloce non è la stessa cosa. Per esempio, la riga per terra, o comunque la riga che viene fuori nella foto, diciamo che poi è un filmato con altissimo numero di frame, ci deve essere la riga, perché non può essere elettronica, deve essere per forza una riga tirata che si veda nell'immagine e tutto. Quindi quando hanno mostrato senza la riga, per me è una roba assurda, cioè non è un photo finish.
1: Ma hanno dato delle spiegazioni che
2: io... riga rossa, ma Dio, boh, non funziona così il photo finish, per quello che so io.
1: Ma ha dato delle spiegazioni che o sei tecnico o se no non capivi, perché c'erano tanti dubbi, specialmente da parte ovviamente italiana. Ma una cosa
3: stavo considerando, ma dove ha trovato una trasmissione che dice questo, approfondisce questi argomenti
1: sulla tecnica del fotofinish?
3: Fantastico. No,
1: una cosa, Severino, è che in atletica leggera, in maniera molto più romantica, c'era il filo di lana una volta e si rompeva proprio il filo di lana, no? Quindi comunque devi sapere che la Bernocchi è una delle poche corse al mondo che in Albo d'Oro ha un arrivo ex aequo.
2: Sì.
1: È un arrivo ex aequo non determinato come nella Roubaix del 1900, mi pare 49, tra il fratello di Coppi e il belga Maes, per motivi di sbaglio percorso, motivi politici, ma proprio da un fatto che non si era riusciti a dirimere tra i due vincitori. Adesso qua abbiamo il vicepresidente della Bernocchi, che conosce tutta la storia della Bernocchi, che ci dirà esattamente i partecipanti a quella volata.
4: Se aspetti ancora un attimo che ho qua l'Albo d'Oro davanti. No, qui allora mi ricordo che c'è stato questo particolare, e allora probabilmente la tecnologia non era quella di adesso. È il 1953 e vabbè, sono stati Albani, poi è diventato molto famoso per essere stato direttore sportivo di Merckx e Bevilacqua, che sono stati classificati a pari merito. Evidentemente nel 53 la tecnologia non permetteva di fare analisi così approfondite come quelle fatte quest'anno.
0: A musica dall'ammiraglio, oltretutto. Va bene, allora, siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione. Abbiamo sentito prima Raconteur con Jack White e con lui chiudiamo questa trasmissione. il primo gruppo che aveva creato, appunto quello più famoso sicuramente, sono stati White Stripes, e il pezzo che ascoltiamo è notissimo, famosissimo, dall'album Elephant. Conosciamo tutti, si sente negli stadi, lo usa il Brugge, l'ha usato la nazionale italiana, però prima di sentire le note dei White Stripes sicuramente dobbiamo
3: ringraziare Roberto Taverna. Grazie Roberto, grazie.
4: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: E soprattutto buona pedalata a tutti, ragazzi.
0: Severino. E Severino.
2: Grazie, Seve.
0: Ciao Seve, noi ci sentiamo alla prossima.
3: Grazie anche a Luca Rovedo.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao Seve.
2: Ciao.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.

0: casami lì.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

minuto. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E 0 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.